Ice T in Home de John Cadeli. Ice T in Home se volvas ti bo minche mai casaca, sco il vent su lonte con ses bofs, baul cheu, baul leu attacca. Ti vas con passe dire frank, la via ben stichnada, e cuores bo per minche flur, che cloma della prada. Se tenies bo, vi dignitats, sco vid la pial il reugen, per ine miule de donur, fas un nigin il leugen. Ice T in Home.

Alvetern, da men rauch. Sü sommil spelm, ort schkonklucer, stahl alvetern, un aster clair. Cifro du lesche quel per sort, crod in l'abiss, e resta mort. La libertà dal söl patern lüge sül spelm sco l'alvetern. Cil insolente kunterfai, crod in l'abiss, senza marschai. O libertà, o alvetern, ci perduraivet in etern. Lasciai lugir vos ideals sur tot ils pövels, sco segnals.

La lüna da men rauch. La lüna salva sur il monte fa ses gir in quai da pasch. Lüjainte candite ses front purificada tuot travasch. E la splendura sur la valle o arajos un mes comun, la vez il bön e vez il mal, e nu di jor cun ingiun.

0: Las novitat
1: tal RTR.
2: La vischnanke de Sursaise munda un DJ a plirs credits da totalmein 2 milions francs. Entre il Mexico dati erels un prims punts per las ulteriore squadras ospitantes al campionati mondial de Balapé. Gli Stati Uniti batten il Paraguay ed il Canada da pari contro la Bosnia. E Laura Ozza Tibler Soleil e dat in dita stat con temperature sta passa 25 gradi. Miele Sis, meu nom Urs Müller, PNG. La Ordinanza Comunale de Sursaise Mundaun ha approvato ieri saira plirs credits d'objekt. In credit de passa 1 milion francs per sanare l'indriz de regulazione della Serenera Valata. In de 610 milli francs per duas novas fermades del bus a Deca. Ed in de passa 325 milli francs per construire una nova via da quartiera Miraniga. Prima avanti, la ordinanza comunale approva la legge delle taxe da giacce da turismo. Quelle stanno venire approvate dalla Regenza Grigiuna ed entra in vigore a partire dall'enciata da Lauteron. In Svizzera ha l'inclusione di persone con impediments struis fac progressi de vos traisons, quai risulta din studi dell'Organizzazione Pro Infirmis. 4 de 5 persone pertucciade se sentien vinavant ferma main excludides del main inciamp de la vita. Mincia quarta persona con impediments ha il sentiment de becinir tracta giuridica main tutina sco persone senza impediments. In Svizzera vivono redont 1,7 milioni di persone con impediments. Ils commembers del Consiglio federale in Sgulaz l'on passare redont 7 ures. Quai sa in 100 ures deplica anche il 2024, scolas cifres actuales dal Servizio de Transports Aviatics della Confederazione Mussen. Il plis avenza ein commembers della Regenza stats inviadi en avions. Sciars in setavel del temps ein stats gols con l'elicopter. Sgulaz il plis avenza ein minister dell'exterior Ignazio Cassis ed il minister d'economia Guy Parmelin. Er collaboratur dell'Administrazione federale sein sgulaz depli durant quest temp. L'Unione Europea comincia l'autor l'indice di le trattative d'adesione con l'Ucraina e la Moldavia, quai ha comunicato la Presidente della Commissione dell'UE Ursula von der Leyen. Formalmein an quelle trattative già cominciava ant 2 anni. Dentante aveva l'Ungheria da letztemp bloccalsi scurs con l'Ucraina con in veto. L'emna passata il nov Premierminister Ungherais Peter Modior in convegna con l'Ucraina per rinforzare il drets de minoritats dels ungarais en il paese vigin. Tales tractatives d'adesion duren per regla plirs ans. L'aktie del concern d'astronautica SpaceX ier saira venide commerciada per la prima già della borsa de tecnologia Nasdaq. Il kurs d'avertura per aktie è stato $150 in plus de l'indice%. Il hype intorn la pli grande entrada in la borsa insomma è enorm. Il corrispondent della borsa da SRF Jens Korte vese certes paralleles der la scufla dals dotcoms l'on 2000 cura che il boom della borsa intorn concerns de tecnologia e tutinina da ansemen. SpaceX sei ein Exempel per quai adic Jens Korte.
3: Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr einen Verlust erwirtschaftet in Höhe von 5 Milliarden Dollar. Diese ganzen Projekte sind enorm kostspielig und ob das Ganze irgendwann durch einen entsprechenden Gewinn zu rechtfertigen ist, wird sich zeigen. Und vor allem SpaceX ist ja auch nicht das einzige Unternehmen, das an die Börse geht. In den nächsten Monaten folgen aller Voraussicht nach OpenAI, Anthropic, auch billionenschwere Unternehmen. Und das erinnert mich schon an die Zeit von der Dotcom-Blase. Auch damals, diese ganzen großen, gehypten Börsengänge, die hatten damals die Spitze markiert, von der aus es dann bergab ging. Ob sich das jetzt wiederholen wird, das ist eine der großen Fragen.
2: E anche il campionato mondiale di sport di Balapé in America del Nord per gli Stati Uniti il torneo ci ha cominciato in orge vis l'USA batte il Paraguay con 4-1. Or davanti al Canada e la Bosnia Erzegovina giuga pari in ed in. Per il co-ospitante è il primo punto in somma di campionato mondiale. Per la Svizzera comincia il torneo l'ora questa sera. Alles noch von der Schweizer Sinil Katar.
1: La Meteo.
2: Oggi per grande parte sulle Liefle, temperatura maximale tra 25 gradi in Lenghi di Nota, 26 gradi in Sur Selva e 27 gradi in la regione de Quera.
0: Quai en stades les novitats.
4: Ulteriores informazioni c'è in rtr.ch.
0: La bonura ta RTR. Un scovrides. Hits. E sempre verds. Musica non-stop. Messe insieme del nostro redattore di musica, Danilo Bavier.

the run.

0: RTL Impuls.
1: La vetta capetta. Alla via o manau me puspegne dani na baselgia, an quella de tron. Premiera per me. Avance Cesar e ruesci o concept de colurs. Sa begge de co. Fedeve già quai de bue betta. Amiu ciao fedeve l'un ranking che baselgia o al plebi concept. Includa flores e candailes. Mo avance continua in outer confess. Ambie baselgias vai u begiurau. Basta, nus vaim priu plaz. An egl datan les cazzolas. Per miu gost, les plebialas giuan an toccanoz viu an ina baselgia. Sfundrada al studi de les cazzolas demonda mia feia scimondi am dic. Dombra els angles. Si antr 4 secunde se mainela a di 12. An quai moment vau sentiu cun ella. De bueba vau mai tot lautir. Interessava bege me. Chines? Sta Ari fo ella fuera. Ella sese sel pusal del baune vaunus. Cosa aste bege fa gimnastica, scutiniu. Quini ne iada da protest sese ella. Mies ureies engizzades durante meseils ensem viedi. Iu contemple la rece vaunus, le liut, als culiez. Naturalmein mo pusave ter frisures cun cevels querz, ne cevels mezze daut. A cova au pus ben flau in de quels culiez, rubaie sa in forma de moster, caro. Mesel statenari lo in amen. Fascinant. Quam vede tots. Ine iade da controlla. Na, el el sulet. Antornus intunesce in ulteriore canzun. Mies ureies son vede auter ci analisa las vus de vos me a da faces a quelles vus. Ins auda la sedirtat, la persuasion ad era la genada dat. Metafras, studis, in ora per tot el sens.
0: Impuls.

0: Las novitats dal RTR.
1: La vischnanke de Sursais Mundau und die J.A. Plirs Kredits da total mein 2 Millionen Francs. Sventre in Mexiko dat jere zum prims Punkt per las ulteriore squadras ospitantes al Campionati Mondial de Balapè. Il Stadios Uniz batten il Paraguay, il Canada da pari contro la Bosnia. E Laura Oz dat i Blair Soleil e dat in die de Stad con temperature sta passa 25 Grad. Die LSZ, meu nom Urs Müller, BNG. La Redundanza Comunale de Sursais Mundau ha approvato ihr seire Plirs Kreditsobjekt. In Kredit de passe 1 Million Francs per sanare l'indriz de Regulazione della Serenera Valata in de 610 Milli Francs per 2 Novas Fermates del Bus Adeca ed in de passe 325 Milli Francs per construire una nuova via de quartier a Miraniga. Prinavant alla Redundanza Comunale approva la legge da Vartles Taxes de Giasti de Turism. Quella sto anche venire approvata dalla Regenza Grigiuna ed entra in vigore per tir da lanciata da Lauteron. In Svizzera ha l'inclusione de persone con impediments strusfac progressis de vos traisons, quai risulta din studi dell'organizzazione Pro Infirmis. 4 de 5 persone per tuciade se sentien vinavant ferma main excludides dal main inciam de la vita. Mincia quarta persona con impediments al sentiment de becvenir, tractada giuridica ma in tutt'inna sco persona senza impediments. In Svizzera viven radont 1,7 milions persones con impediments. Ils commembers del Cusel federal en sgulats l'on passare dont 700 ures, quai sein 100 ures de plic anche il 2024, scoles cifres actuales del servizio transports aviatics della Confederazione Mussen. Il plis avent seines commembers della Regenza stats in viadi en avions, schars in setavel del temps sein stats sgolz con l'elicopter. Schulazi il plis avens ein Minister de l'Exterior Ignazio Cassis ed il Minister d'Economia Guy Parmelin. Er collaboraturs de l'Administration Federale sein schulazi de pli durant quest temp. L'Unione Europea comenza lauter gli indisdi las trattativas d'adesione con l'Ucraina e la Moldavia, coi ha comunicato la Presidente della Commissione dell'UE, Ursula von der Leyen. Formalmente anche quelle trattative già cominciano avanti, tu sonst. Tentante aveva l'Ungheria da letzte tempo bloccato il discorso con l'Ucraina con ses veto. L'emna passata il nuovo Premierministro ungherese Peter Modior annuncia in convegna con l'Ucraina per rinforzare il diritto della minorità als ungherese e nel paese vicino. Tale trattative d'adesione durano per regola plirsons. L'azione del concern d'astronautica SpaceX è ieri venuta commerciata per la prima già della borsa di tecnologia Nasdaq. Il corso di vettura per azione è stato $150 in plus dell'indice%. Il hype intorno alla più grande entrata nella borsa insomma è enorme. Il corrispondente della borsa da SRF, Jens Korte, vese certe parallele della scufla dals dot-coms l'on 2000, cura che il boom della borsa intorno concerns de tecnologia e tutenina da ansemmen. SpaceX sei in exempel per quai adic Jens Korte.
2: Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr einen Verlust erwirtschaftet in Höhe von 5 Milliarden Dollar. Diese ganzen Projekte sind enorm kostspielig und ob das Ganze irgendwann durch einen entsprechenden Gewinn zu rechtfertigen ist, wird sich zeigen. Und vor allem SpaceX ist ja auch nicht das einzige Unternehmen, das an die Börse geht. In den nächsten Monaten folgen aller Voraussicht nach OpenAI, Anthropic, auch billionenschwere Unternehmen. Und das erinnert mich schon an die Zeit von der Dotcom-Blase, auch damals. Diese ganzen großen, gehypten Börsengänge, die hatten damals die Spitze markiert, von der aus es dann bergab ging. Ob sich das jetzt wiederholen wird, das ist eine der großen Fragen.
1: Avant aveva SpaceX vendire d'ont 555 milions aktien ed uscia incassare d'ont 75 miliardes dollars. Il concern americano usse una valur da 1,7 billions dollars. Ed anche il campionato mondiale da Balapè in America del Nord, per gli Stati Uniti il turnier ci ha cominciato in oggi a Vich. Lui sabato il Paraguay meritato mai con 4-1. Or davanti hanno il Canada e la Bosnia-Herzegovina giocato pari 1-1. Per il co-ospitant Canada è questo il primo punto in somma ad un campionato mondiale. Per la Svizzera comincia il turnier l'ora questa sera, alle 9 fronte alla Svizzera sin il Qatar.
0: La meteo.
1: Oggi si pergronde parzule l'IF, la temperatura massimale è 30-25 gradi in legno di nota, 26 gradi in Surselva e 27 gradi in la regione d'Aquira.
3: Qui in Stades les novitats.
4: Ulteriore informazioni sin rtr.ch.
5: Puntual per la festa della loccia grigiungla runesa turna la stat. Sport da loccia, en punt culminant da cala fendemda, da lunga ischans live sen la mota na lunz. Agli microfone Sergio Guetsch, belan cevez con nous la sonda, giovation bunde.
0: RTR. Mes radio, mia lingua.

0: Quel moment in zoglia specia in ten la nagiadegna bassa si va dus onz preparazion el co il grond de della festa da loce grigiungla runesa sen la mota na lunz sur scuol. Per l'ampremeda è quella loce in ten la nagiadegna bassa e per l'ampremeda sen 2150 metters sur mar. Da che il da 130 lociaders combatta nozza in ten la stupenda culissa dallas Dolomites della nagiadegna Giadegna bassa per la Victoria, Trantarels, Cater Lociaders con Kranz Federal e Trantarels er il rec da locia Armon Orlik. 3000 personas vignan spiceidas sen la mota na lunz, RTR mossa cala locia scu livestream via rtr.ch e sen play RTR. Shonosa agli li è nos commentator da cal livestream Roman Dobler, bundè Roman.
1: Allegra Manci, buon dia qui dalla Motena Lunz, scodit 2150 metri sur mar.
0: Che gli conosce il fans da loccia levan gugent pi bot la domanda.
1: Hai, qua è easy share, queste erano già proprio venute le 6 che io pro la stazione da Val pronti per ir in quelle gondole in parentesi e per nir sull'ora in questa stupenda arena da lotta Cisarecciata appunto qui su 2.500 metri sul mar. Blera gli auti sono nostri in clea a Lò e blerisma gli auti ci va in quelle gondole, in quelle cabine e ci ven ci fa il viadio qui sulla Motena Lunz. Slotaders, eres fans da lotta, sono ad usati da star sui botti, da là non si implisce qui a questa arena, plaun plaunetti di proprio un piccolo formiere ci viene di una più plaina.
0: Tutto è pronto perché lo spettacolo sen 2150 metri sul mar. C'è stata la grande sfida per gli organizzatori da possibilità insomma quella loccia?
1: Ma la più grande sfida è naturalmente ci sa danirna un pro con tutta qui sulla Motta na Lunz. Si dà ben ci al ristorante da Montonia, la Motta, con garage zotainz per le macchine da far pista, con possibilità da cucinare, slotare, sono per esempio era là in vizi in aunza, qua è avant maun. Però tutto il resto, vuol dire, non aunta cubix dal Resiadic, ci disni italià qui in Engiadina Bassa, da Miner Su per far qui squadra. Rins da Resiadic, l'ora tutte le tribune per piazza per circa 1800 persone, al resto delle persone starà intorno a questi quattro rins da Resiadic e desde meiner sulle bestie ci sono giusto nide sportate in l'ur stalline. Qua era la grande sfida e la sfida era l'ora da sperare l'ultima emna, cur ci sa proprio Fabrice su tot, installato ci sa vea tantina ci vese vestini tantina va un bel time però in mercoledì hai proprio flocchia qui su Motena Lunz circa 10 cm. Quella naife in cleder ci ha sgliungata, però er quai ha fatto nir gref tutta l'installazione di tutta quella infrastruttura ci disosse sulla montagna.
0: A che la loccia vigna messa per noi via live stream, c'è in spoglia spicir?
1: Noi mettiamo tutte le lotte del dì da dots, dell'anschwingen in parentesi, fin pro la lotta finale questa sera intorno alle 5. I desiderio c'è un commentain insieme con Corzin Jörger, ci dis anterior lotadri, attualmente trenader de Spaps della società da lotta da Domet, un commentain insieme su un rinch qua ci capita, ein però era un öl su un ces rinch, i ces rinch se poi però eri recitor su rtr.ch dai propri una trasmissione da tutte le squadre rinch dalle slotte ci capitano su tutte le squadre rinch e loro se poi propri scegliere io avevo citer al rinch 1 o io avevo citer ci capite su un rinch 2 sul 3 sul 4 e vim propri e mi stotti noi ce n'era un paio in giro in clia intorno alle squadre rinch da Resiadic noi tavelaino l'acqua responsabile in clia noi dai un sguardo in il tempel des premis il valore di 130 francs sono esposti alla premis also proprio per l'ultimo lotader daimo in premi il valore di 250 francs noi daremo un sguardo in cucina che ci sarà da alimentare quelle 3000 persone ci va un'ora le due su un fraccia manger e sarà proprio un'impressione completa da questa prima lotta grigione glaronaise in Engiadina Bassa da questa lotta in questa stupenda culissa delle Dolomites dell'Engiadina Bassa sulla Motta na Lunz
0: per zafare. Malecce, ci hanno i grandi favoriti?
1: Ma queste sono due perce non menziona in scuola ed è al rai da lotta ci viene questa lotta armonorlic e el ci vince in una piazza da lotta e il semplicemente un des favoriti l'ora aini qui a domenica Dodo Schneider erel un des quest al pubblicum a fitch ficienti erel e sgarantia qui della partita fin zaira tardi in the shooter county in avanti c'è arriva la grande difficoltà per el sarà naturalmente erperater slatezza es un esen in quest 2 milioni 50 meters normal almeno tre nation i fa un quel slotader la lotta su 5 metri e quasi loro sono in differenza qua ci per tuca al fla allora hai da varda glaruna con Crowns Federal hai ne Roger Richen ci disa qui un Mario Schneider al frarda dodo da domenica disa qui ed is propri un per buns con Crowns Federal ed is da quest con Crowns de plus centuns teilverbands Kranzer in parenteses propri una lista de partenza fitch vasta da lana un fitch verte però scodit al rai da lotta armonica Orlik sarà Shanghai, Sinclair al grandissimo favorit.
0: I Letz provava l'er sentia Roman Dobler Zalegra. Buona lavor, blera crema da Sulegli, Oz e buona divertimenter vosoters, a cia si lessas esser part da quella loccia grigiun glarunese, i Letz la possibile data da persecuitar, quella loccia via livestream, senerter.ch Roman Dobler vigna commentar che gli anzemen con gli expert da loccia Corsin Jörger via livestream tot che gli apporteir da dish alla soc, ozendo mangs in rtr.ch Dutch Bowl.

0: Festa da Loccia da Calafendemda sen la Motanalunz sur Schuol Santia avant da Roman Dobler tot è pront per Calafesta RTR metta a partir da Dija la Zoccia zan domang via livestream. Grant Maret ci la Loccia Grigiungla Runesa è insomma rivada a Schuol o indils pioniers dalla Loccia dalla Nagedegna Bassa Jon Fadric Arpanetti avant Vanciacin Jones o El Setzen cetan la Vigliadetna da Van Jones da far sport da loccia.
1: Mes frar domenica aveva in Sochi ci imprendeva con El Bacer, ci faceva la lotta quad era quella adamo al club da lotta Closters. E loro e fne no mince a vendere di sare e fne no ora Clostra a training che avanno deran anche possibile.
0: I da lezza tempo da Aviglia in Tanlana Giadegna anche Nigna societat da Loccia i dava con che gli hanno avuto otter ci è ir an purtenza ad imprender quel sport.
1: Non deran avrà manci fascinati da prima da vende qua e là ma non aveva la possibilità e loro subito ci ha allora dato la possibilità col tras al Ferraina o grazie al Ferraina venne cominciare la Russia.
0: Adeia Jon Fadric Arpanetti al Vusetzer, ci getza Vurdaroz la festa da Loccia sin la Mota Nalunz, el sarò ir giast, oz antil profil der Roman Dobler antil nostro programma da radio tranter las nof e las dix.

0: je la seta meza RTR novitac con Urs Müller.
1: La regionanza comunale de Zursai se mundau na prova ir saera plir scredit subiect trant rauter in credit passe 1 milion francs per senar l'indirizzo de regulazione de la Serenera Valata. Plin avanta la provala lege de vart les taxes de giasci de turism. L'azione del concern d'astronautica SpaceX ier sera venne commerciata per la prima già della borsa di tecnologia Nasdaq. Il corso d'avventura per azione è stato $150, in plus di 11%. E per gli Stati Uniti il campionato mondiale di balla pea chiesa è cominciato in Orgia Vish, il Zambatì, il Paraguay con 4 din. Or davanti hanno il Canada e la Bosnia-Herzegovina giuga pari in adin.
2: La meteo.
0: Anche passeggeri il spival da sull'edi allo vengono il buon oz. Il è per grande parte sulla lieve le temperature maximali entrante a 25 gradi in la Giadegnota, 26 gradi in Zurselva e fino a 27 gradi in la regione da Coira. Era domani dati il bler sull'edi a Coira dati il domani intorno a 26 gradi.
2: RTR, dalla domani

0: RTR La Sonda, Vancia La Soc, mi dada da stil da musica. O fortuna, che è la ancuna scienta anciata dalla Carmina Burana da Karl Orff. Anna Pax Days, non nada mangia partir da Giv, già proxima, resunnan Celts e Blairs Otters Tungs durant quatre seires, enten la Nagiadegna Bassa, si va la Novavla da Beethoven, za dedicesh alla Societat School Classics, a degna dallas pigrondas ovras per cor diglia Vanciaval Centaner. Cinzia Regensburg, a regna dallas cun iniziantes da quel project, lour Societat è neida fundata orda den simple motif.
1: La più grande ragione è veramente per quattro cina da in gin orchester in engedina o se ci fa o se alci.
0: E allo erdar la possibile data tozza da deser dalla parteida per manarsi in tribuna in a gronda ovra an collaborazione con differentes musicistes e musicists professionals per las partecipantes e partecipants di il corda project e che il schon in sace fic special.
2: La prima ha della chance di cantare insieme con in orchestri, quei schon fatto impressione, questo tutti noti cantare.
3: Mi piace il touch. E ed cento già 1 2 1.
4: Ich has faszinierend gefunden, dass da Laie könnt mitmachen ohne jenste Erfahrung und dann ich fande ich wollte das nutzen mit de Lüüt vo da und halt auch mit de Lüüt aus San Francisco und dem Orchester überhaupt können mal singen.
0: Durant quatter seires dils di Stoc finden ils Vancenda Zerkladour vignan la Carmina Burana presentada avant publicum enten la Halla Gurlaina a scuole er il tema del arch musical domang alas no fantil radio u baniera degna e curacilezza enten la audioteca da RTR e anc miglior sonosa paregna da quellas presentazions dati gli entradas libras. Givgia venderde sonda, domenica, mince mai a partir dalla sette a mezza la sera, i savez decider che sera ci vo a vosotros il miglior 0800 25 25 30 per eira tarlar che la gronda ovra ci vigna presentata a intiglierom da School Classics 0800 25 25 30 tar RTR datiglia biglietz si vosotros fissas gugent era dalla parteida.

School Classics durant 4 days a partir da giugno prossima vigna presentada la ovra Carmina Burana da Karl Orff intan la Halla Gurlaina a School Zalegrar Shonosa da poder esser antil publicum da quel spectacle del tota faccia special po in auditor da Martina Georg Kaviezel Giavijan Shonosa bunga divertimainte e na buna novitat vaia anc per vos Otters, i dat ulteriores entradas libres per quels concerts o zantil nos program da radio tranter las digelas endes. Datil ina ulteriora chance da poder survenir bilets per quella presentazione da School Classics.

0: Sister Slash, RTR, accompagna vos otters la sonda, anna och minuta sei la soc, ci sarà gorda, anc a quel moment legendari.
1: Wieder lauert Preggi, das ist jetzt die Idealdistanz für ihn, recht oben.
2: Ja! Ja!
1: Jawohl! So! Josh Preggi, das erste Schweizer Tor seit 28 Jahren an einer Fußball-WM in Runde. Die Schweiz führt 1-0. Josh Preggi!
0: Ja, gol da Josh Preggi, dalla Svizzera contro Stati Uniti dell'America, e stoglia 1994 Detroit, che leda anche con Ale Sutter, Ciriaco Sforza, Stefan Schapuisa, la Svizzera con trenader Roy Hodgson, ci ho procurò che leda per grands moments. Ossa, 32 ans pitard, gioia la Svizzera puspa in VM in America, e planet era schon an Cevers a preparar il match da questa sera Kunter Qatar, anceva per la Svizzera, oz che il campionato mondiale.
3: Buenos dias, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da Balapé, ter RTL.
0: Da star vossa saveida da Balapè savezza durante calavea mi cercagna mincia dei moments legendaris da Balapè angevinar con a geid da Ciavazzins c'è moment è che il sto e gudanier in a banknota da cent savezza eroz tranter las dija mesa e tranter tots e totas ci gudonian savezza gudanier alla fin dalla VM in trico original dalla Svizzera con sottoscripzione dils Juider, si cercian oz en ulterior moment legendari. I renda da tarlar RTR era durant la VM da Balapè.
4: Don't tell me this is all for nothing. I can

0: las novitats dal RTR.
1: La vischnanke de Sursais se munda un DJ a plirs credits de totalmein 2 milliuns francs. Suenter il Mexico dat ieres en prims punts per les ulteriures squadres ospitantes al campionati mundial de balapè. Gli Stati Uniti batten il Paraguay, il Canada da pari contra la Bosnia. E Laura Ottstadt i Blair Soleil, i dati in die de stat con temperatures de passe 25 gradi. Gela Zoc, meu nome Urs Müller. BNG. La radunanza comunale de Sursais Mundauna aprova ier saira plirs credits d'objekt. In credit de pass 1 milion francs per sanar l'indriz de regulazione de la Serenera Valata, in de 610 milion francs per 2 novas fermades del bus a Deca ed in de pass 325 milion francs per construir una nova via de quartier a Miraniga. Plinavant alla radunanza comunale approva la legge davart le taxe de giasci de turism. Quella sto anche venire approvata dalla regenza grigiuna ed entra in vigore a partire dall'enciata dall'Auteron. In Svizzera ha l'inclusione de persone con impediments strusch fac progressi de vos traisons, que risulta din studi dell'organizzazione Pro Infirmis. 4 de 5 persones pertucciades se sentien vinavant fermamein excludides dal main inciam de la vita. Mincia 4 persona con impediments ha il sentiment de bec venir tractada giuridica main tutina sco persones senza impediments. In Svizzera viven redont 1,7 milliuns persones con impediments. Is co-members del Consell federale in Sgulaz l'on passare d'un 700 euros. Quai sain 100 euros applica anche il 2024, scolas cifras actuales del servizio transports aviatics della Confederazione Mussen. Il plissavens eines co-members della Regenza stats inviadi en avions. Schars in setavel del temp sain stats sgolz con l'elicopter. Scolaz il plis avenza il ministro dell'exterior Ignazio Cassis ed il ministro d'economia Guy Parmelin. Er collaboraturs dell'administrazione federale sein scolaz de pli durant quest temp. L'Unione Europea comienza l'autre gli indigi le trattative d'adesione con l'Ucraina e la Moldavia. Quai han comunicà la Presidente della Commissione dell'UE, Ursula von der Leyen. Formalmente an quelles trattatives già comenzà avant 2 ans. Dentante aveva l'Ungheria da letz temp blocca il discurs con l'Ucraina con ses veto. L'emna passata il nov Premierministro Ungherais, Peter Mogior, annunzia una convegna con l'Ucraina per rinforzare il dritts da minoritats als Ungherais e nel paese vicin. Tales tractatives d'adesion duren per regla plirs ans. L'aktie del concern d'astronautica SpaceX ier saire venida commerciada per l'emprema già della borsa de tecnologia Nasdaq. Il kurs d'avertura per aktie è stato $150 in plus de 10%. Il hype intorno la pli grande entrata in la borsa insomma è sta enorm. Il corrispondent della borsa da SRF Jens Korte vese certes paralleles der le scufle dals dotcoms l'on 2000, cura che il boom della borsa intorno concerns der tecnologia e tutenina da ansemen. SpaceX sei in exempel per quai a dich Jens Korte.
2: Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr einen Verlust erwirtschaftet in Höhe von $5 Milliarden. Diese ganzen Projekte sind enorm kostspielig und ob das Ganze irgendwann durch einen entsprechenden Gewinn zu rechtfertigen ist, wird sich zeigen. Und vor allem SpaceX ist ja auch nicht das einzige Unternehmen, das an die Börse geht. In den nächsten Monaten folgen aller Voraussicht nach OpenAI, Anthropic, auch billionenschwere Unternehmen. Und das erinnert mich schon an die Zeit von der Dotcom-Blase. Auch damals, diese ganzen großen, gehypten Börsengänge, die hatten damals die Spitze markiert, von der aus es dann bergab ging. Ob sich das jetzt wiederholen wird, das ist eine der großen Fragen.
1: Avant aveva SpaceX vendire d'un 5 milioni d'aktien ed uscire a incassare d'un 75 miliardi di dollari. Il concern americano ha ossi una valur da 1,7 billions dollars. Ed anche il campionato mondiale da Balapè in America del Nord, per gli Stati Uniti il turnier a casa comincia a tenor già vis. L'USA batte il Paraguay con 4-1. Or davanti nel Canada e la Bosnia-Herzegovina giuga pari 1-1. Per il co-ospitante Canada e questo è il primo punto in somma del campionato mondiale. Per la Svizzera comincia il turnier l'ora questa sera. Alle 9 fronte la Svizzera sin il Qatar.
0: La meteo.
1: Oggi si pregronda parte sulle Lief, la temperatura massimale è 25 gradi in Legni di Nota, 26 gradi in Surselva e 27 gradi in la regione da Quera.
3: Qua è stata la novità.
4: Ulteriori informazioni chatai sin rtr.ch.
5: Marcia dappertutto c'è c'è festa da locias in la mota na lunz. De ufficiale la festa federale da Teira Coira con show della Patrouille Suisse. Oz eri il primo match della Svizzera alla VM da Balapè. RTR accompagna voi tras quella super sonda da punti culminanti. Al microfono Sergio Guec, Joation Bunde.
6: RTR. Informativo e divertente.

Einen ganz schönen Tag wünscht euch die Hecht hier bei RTR.

0: Winter con la musica da R.E.M. Il è la socia mesa che ci date da nuovo so Urs Müller.
1: La ordinanza comunale de Sursais mondau na provair saira plirs credits d'objekt, tranter autri in credit a passi milion francs per sanar l'indriz de regulazion de la serenera valata. Plin avant è la provala lege de vart les taxes de giasce de turism. L'acte del concern d'astronautica SpaceX ieri sera venite commerciata per la prima già della borsa di tecnologia Nasdaq. Il corso di vertura per acce è stato $150 in plus di 10%. E per il Stati Uniti il campionato mondiale di Balapè a casa cominciato in Orgevish, a Zambatti il Paraguay con 4 din. Or davanti hanno il Canada e la Bosnia-Herzegovina giuga pari in adin.
0: La meteo. Anche Puzzagerils Spivels da Sugliel, allora vini il buon oz, gli è per grande parte sulla Leif, le temperature maximali entrante il Vancegno, grazie inter la Nagia Degnota, Vancia 6, grazie in Zurselva e fino a Vancia 7, grazie oz inter la regione da Coira. Era domani, dati gli abler Sugliel, a Coira dati il domani intorno a Vancia 6, grazie.
2: Dalla Damaun alla Saira.
0: Tu tegna Noa e Cunci per la musica, procura RTR. Buon de, bella sonda.

0: Svizra, Air Pushpè, cala euforia da VM, somigliante un po' scutare la VM da hockey, senglatch l'antira Svizra, t-shirts, cochans, partenairils, polars, a nossa nazionale da balapè.
1: Se la Svizra dà me rusonde.
2: Vom Svizz! Vom Svizz!
0: Ainte bar se senterasse za cia ainte nir tu sen campadi se da portot ni rovurdo. Questa sera televisiun enzo ce para da desser clear schon avant. Il match da questa sera allora vign ad esser ideala per la parti da balapè cura ci la Svizzera gioia il season prima match alla VM questa sera alas nof ogli anche temperaturas da t-shirt e nigna plivgia. I fo ora da public viewing condizions ideales per grillar oz per vossa parte da balapè per vurdar il match questa sera ora avant
3: 90 minutes na RTR vive il campionato mondiale da balapè dalla Vermaun alla Saia ed è durante la notte.

0: Las novitats da RTR.
1: L'interpresa Rienergia Tumain può guardare una voce in onda facente le Greivel, il godogne è segmentato mercante main. E l'Ucraina d'ombra il match in record d'un frendes civiles, quai su enter attacces massives della Russia. Qua in dus as teme, sozza las nov, al microfono Urs Müller. Bienvenuti. L'interpresa d'elettricità Rienergie a Tumaina fac l'on passare in gudon da 535 000 francs. Comprià con l'ondamanza e qua in augment da redon 60% ai num in una comunicazione. La giuota sai sa riduzida per 9% sin brumain 25 000 000 francs. La situazione al marciade energia sai sa calmata vin avant. In pli ai l'interpresa pudi realizar novs projects trant rauter nel sector dals implants fotovoltaics. In les Alps italiane sind drei Alpinisten disgraziati. Il servizio de salvamento alpino ha accettato le sbarre in redun 3.600 metri sur mar al Gran Paradiso. Il drei Alpinisten sind crudati giù alla parete al nord del Culm. L'andamento dell'accidente ne sei anche inconosciente. Due delle sue freunde derivano dall'Italia. L'identità della terza persona ne sei anche chiarita ai num e in comunicazione. In Ucraina è da il maggio scibler su un freunde civile che da passa 4 ans bici pli. Che risulta di un rapporto attuale delle Nazioni Unite. Il match sa in almeno 274 persone civili finite ammazzate e passa 1.700 ulteriori finite blessate durante la guerra. Le blere sono frende sa in ciogionata con droni e racchette. Bunamain la mese dat delle persone spartucciate sain venite blessate o ammazzate da tacce in citats grondes sco Kiev e Dnipro. Da pi l'invasione russa il favrer 2022 sain passa 16 000 persone civili finite ammazzate e passa 46 000 ulteriori finite blessate, stima l'ONU. E anche il campionato mondiale da Balapè in America del Nord, per gli Stati Uniti il torniere ci ha cominciato in Orgia Vish, l'USA batti il Paraguay con 4-1. Or davanti hanno il Canada e la Bosnia-Herzegovina giuga pari 1-1. Per il co-ospitante Canada è questo l'emprim punto in somma di campionati mondiali. Per la Svizzera comincia il torniere l'ora questa sera, alla Snof fronte alla Svizzera sin il Qatar.
0: La meteo.
1: Oggi sì, per grande parte sulle lief, la temperatura massimale è tra 25 gradi in legno di nota, 26 gradi in sorselva e 27 gradi in la regione da Quera.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. RTR, il profil.
3: Si avvita dalla sforzata a far più stortes, cresce su e la lavin e la imprese Marangun al dera Boscher e di un accidente dalla loro più tardi sforzata di imprendere eramo paur. Oggi si è un Federico Carpanetti indipendente e la impiccia in affare in giocel fa la urs da Marangun e di inverno si occupa del glaccio per trarre ciò che si sorrende senza. Da spubler sonz e si è un Federico Carpanetti lotader, trenader des lotaders della società da lotta in Giardinaisa, arbiter da lotta. Benvenuto al profil con Jan Federico Carpanetti, mis nomes Roman Dobler. Non ti avevi da quelle storte, durante questa retta con Jan Federico Carpanetti, da vart, hai questi binari ci sono niente miss in altre direzioni, scocce il ves forza creato in ada. Al primo però attuale isciam, non registrain questo profil, un per diz, pag diz avant la prima festa della lotta grigiuna glarunaisa, a squal sulla motta nalunz in 2.150 metri sur mar. Attualmente esci propri, anche in quella ciamonina del speaker, in sé a l'occo la più bella vista su questa piazza da festa. Novezain, a squattro rincs da Resia Ditch, una parte dell'infrastruttura sta schon, questa festa da Lotta, la prima in Engiadina Bassa, ci fa planet proprio forma.
4: Hai, qua è succede in gran sommi va per me in vigor, da davar rablanam che la festa venio in Engiadina Bassa, qua è un fa fitch superbi, sì.
3: Ed è ot club, si da ot club, senti la Federazione Grigiuna da Lotta, ed è tradizione, c'è mince club organizzesce quella lotta in Aiada, e c'è se veni mince ot ons l'andervia. Deri grif, da dir con quella candidatura, da dir con quell'idea, da poter fare quella festa qui su 2.150 metri, alla delegiada da presenter qua e da telecifer l'ora questa festa da Lotta.
4: Questa è veramente per noi. Per Michi, per me, era veramente chiaro che ora sto venendo in Engiadina Bassa. Sono prima di Ada e non vengo fino a 2-3 anni all'Ebexpo in Ada di Scorilla con Retto e del Zamis a disposizione di far presidente dell'OCA e loro l'hanno passato a Tavò, a questo era fino a 2 anni. Non potuto presentare qua la radunanza delle giazze e qua è veramente stato un grande fitch e buon echo. In per avevano naturalmente un po' per vedere l'ora e dice hanno detto ma la si può andare e qua se non sono chiaro ci potesse andare su qua ma noi siamo qua positivi cioè l'ora torna e qua è veramente stato Hai, claro, un po' in combatto, cosa di questa legge di notte, levano già era verca su, ma per noi era veramente di una clercia, non le segnò legge di nebassi, qua venne a blattras.
3: Dere uno cel ci ha forza dit, non fai in una festa de montagna, scola Schwegalp, scola Wiesestai, ci sono blerum più bass, dalla tezza surmar scola motta na lunz, non fai in una festa cantonale, perciò io ho 2.150 metri.
4: Sì, qua era schon la domanda e un tema è naturale era con gli atleti, si ci fa un'altra onda e qua, ma è crai qua è proprio il speciale qui per noi e in una reclama di narration per l'Engiadina Bassa e noi siamo per svastro qua ben buon.
3: Nuove zain giusto d'ovart la culissa stupenda delle Dolomites dell'Engiadina Bassa, al Pisoc, al Lijana, al Schalambert, la svalz laterale con la famosa Val Schal. Io potessi mettere avanti a un Fadri Carpanetti, questo 2.500 ci sarà un sonda benura a qui e ciutan la lotta grigiuna glaronaise sarà un impressionato da quella culissa che noi qui osa antila rain.
4: Sì, questo è una persona, se allora è successo oggi, si viene qua a denar. E ha finito già bleres vuoti, ci hanno detto, ci si allegrano fichi, perché c'è questo è proprio speciale. Se non c'è una altezza, non abbiamo mai dato una festa di lotta cantonale e quasi una premiera. E questo è un gran gusto.
3: Al presidente del comitato d'organizzazione è Reto Rauch, al vicepresidente è Michi Beer, e era nel comitato d'organizzazione responsabile per la festa o per la piazza della festa. Ciao, sono sie slavurs.
4: Ma i miei slavurs erano avanti la festa di avere con i lottaders che non ci venivano, als Kampfrichters, non mai als Arbiters, per banditi in buon romanzo. Las damas d'onur, invece mia figlia eser pro, na esop mai, e loro quel di sono chef della piazza, vera c'è questo del Srestes, e il Stefali Buops, c'è questo, fanno tutto in andretto, e tengono anche quello che hanno da fare.
3: Per cui hai dato un esercizio, però ella c'ha o davanti c'ha un'idea con i puops che imprendono, che hanno da mettere sui numeri sulle tabline, storgere le tabline, fare il plus, picciare il plus, picciare il minus, perché tutti vedono che c'è l'otaders, ci pigliano insieme, ci piace che loro da ciaccias. Il trenamento è sgratia?
4: Sì, il trenamento è sgratia, non viene fatto. Proprio mi su in scuola quattro piazze davanti a mia casa, io cruci, e qua funziona bene per questo popolo, qua è la prima volta ci può fare quel lavoro, si allegra nel fitch ci sono andare a badare qua, qua sono tabline con sue cifre digitali ma digitale non è qua nulla perché questi meccanici andiamo a dare la tablina da una parte nera e da una parte orange che vuol dire che cominciamo a studiare che guarda ora il traer o il duer e che ci andiamo a storgere. Qua è una sfida, qua è relativamente bene, e allora veniamo a provare tutti gli arbitri di scuola in Tudaisch, e noi popoli sono già in Tudaisch, ma non abbiamo dato in torno, perché in Tudaisch dice nella cifra viceversa, che noi in romanzo, qua era una sfida che non abbiamo dato, qua non eravamo provati, ma è un po' giusto, questo fa un po'.
3: Count nervous un il loro spops shall dit non fat in trenamento appunto con tabline si nun si befuf le cifre son sbratade per conter al romaunci e de schon da star al tivo in parentese si de da star attente es fa un schon la lotta però ci sa fa savez la rotta non savez ci ci capite intorno in una piazza da risio dic
4: hai coeso se no va però era mon per de lingua tu daiste no va nun de ftan ci al spops si Daniel Tuckerburg. Questi quattro vengono a fare domenica la lotta del popolo e hanno detto che hanno venuto ad aiutare sonda a sostenere i nostri popoli con fare le stabline questo hanno fatto un po' più l'hanno passato ad aereo al Toccaburg con Camfrichter di Renerla e questo vengono ad aiutare e noi sono un popolo a vonda e si allegrano fitti e un po' nervoso e questo sì.
3: Ed è una combinazione, sonda è la lotta des attivs con da quai da 120 lottaders da tutte 7 cantons della Svizzera dall'Ost, che sono la pro al Rai da lotta, Armon Orlik, Nos Agents, Christian Biesch, Roger Riechen della Federazione da Glaruna, Mark Jörger, c'è schon esperienza da festes da lotta federales, e sono qui es frars Domenic, Dodo Schneider, Mario Schneider, propri hai una bella scelta proprio da smelders lotaders della regione e in domenica sono spops l'andar via.
4: Claire, qua è per spops in highlights che ci dice non ogni quella festa non passava in ogni terrasse perché questo non fosse questo tocco di cessi zuz non brattano qua io uno anche sud uno anche io e questo non va in detto ormai che non va in fin già tutta l'infrastruttura e qua è qua naturale per questo spops oggi da nasce per far davanti questa colissa qua la lotta e una pruna indigente sperando ci vengono a vera ci può mostrare in adolorsa vair qua e davanti la lotta qui
3: Quattro indigenti, ed è Loris Beer, Claudio Regli, Florina Lesch, Felix e Andri Thomas. Questi quattro ingegnais, attivs, ci possono fare qui la lotta per i grandi. E a questo batterà il cuore il più tardi, sonde ben ora, già un po' più svelto, sco normale.
4: Sì, e penso che questo è allegro, non è, che c'è una 12 ore di allegro in fitch ferm. Per uno c'è il pro Loris veniamo pro c'è la giusta il dia vantamo examens de manster e penso che c'è la loro fatto il croce devo qua e là poterà il proprio concentrare sulla festa della lotta e speresti il venire de clamariosi e prestazione.
3: Non te vela in domo un po' più in dettaglio, sia la URSS che trenata per la società da lotta in Gedenaise, però io potessi già mettere avanti. Ci sa la fine agents poaps Mazio e Nils. Ci sono le lotte e forse va un'idea fatta per un zvic, qua è la coronazione del Crowns pro Spops. E allora è schon, o da schon un'enorme soddisfazione, per vicel che gnosce questo poabez dall'età da 7 o 8 anni, che c'è la prima idea trattando queste ciacce, blerun, masse grandi, fino al punto ci viene un clomato su per la prossima lotta, per una lotta da Spops o da Dactivs.
4: Sì, questo è un feedback moment. Non è niente l'anno passato, se la fortuna c'è una può fare le prime due zwicks e quest'anno viene fin già potuto ir per il terzo. Qua fa gran piacere, c'è no c'è no ser planeta su quel livello c'è no potenza urare vide le zwicks qua fa gran piacere. Ma naturalmente è un gran piacere di questi giovani ci hanno fatto qua i primi zwicks o i primi grandi se stupti de Nando Jost oder Linard Gante beine quesa punta scodite sun de spevanci non ser arbiter in avisco che quesa un trattore bottle spezzi trattain las giorges de lotta e osa fan als prims kranz quais fitch best moments clair.
3: In sonda sarà una qui a passa 2500 persone, non speranza noi un bel tempo sulla moto a Lunz, ci vezzano questo sport, e c'è origini, c'è tradizionale, proprio c'è quel combat om contro om, se un c'è allegra, è il più ferm da vezzare in sonda.
4: Also è un allegro più di tutto naturale, cioè, hai, tome soci svegliano, o se ne ha da prono. Qual è un punto? Io loro mi allegro che non possiamo proprio mostrare di una pruna indigenza, spero proprio che non sia l'indigenza era vera. Se hanno se ne ha distrutto la possibilità di dire vera, che non va in un gran pubblico in naturale. Tutto questo ci viene in Cina, ad una delle feste, quando ti finge di essere, ci si allegro di poter niente qua.
3: Ed è naturalmente un Federico Arpanetti una stupenda possibilità per fare reclama per questo sport. Fitch Blairs, vezzan, patriescen, quai una prima iada e son loro sco infectats, dice segnata, da quel virus sport da lotta, dal sport, dal familiar ci dis, dal bel tempo ci si può passare inter su una piazza da lotta. Questo per voi è una occasione unica e un occell de spuaps, de juvenils. Resta forza piccia ed impronia da quel sport.
4: Sì, qua è solo un po' di speranza che non vai. C'è un occello di più venire per noi a training e ci fa un gusto di questa scena familiare e si conosce tutti. Qua è stata una bellezza. Oder, è malgorto questo tempo che noi avevamo gli autorici, ma si farà idee. Sì. Tutti avevano gusti, avevano venuto in giardinaisi e in sconoscevano e io se venne su a fare la visita, no, questo ci fa gran piacere.
3: Non impro il primo troc musica, c'è un Federico Arpanetti, si è già per questo profilo, tipica per tutta la scena, un po' musica popolare, e la scelta un toc della Rümli Gang, che è una giovane formazione da Dardezzi Daftan, e la comemra Daftan è la figlia di un Federico Arpanetti, Anna Carpanetti, ci sono anche la Rümli Gang al Giun e l'Orgelin de Schweiz.
4: Giusto, e nota line in toc, c'è un nome Apit Lehr, c'è Simon ha scritto Zwessa, componuto Zwessa e quel tocca di lei non sai.

0: Una polca, una polca svelta dalla Rümligenk, da quella giovane formazione di musica popolare da Dardezzi da Ftan col toc Apitler, un toc che Simon Koller da Dardezzi ha scritto belli apposta per l'agna formazione appunto per la Rümligenk. Jan Federico Arpanetti, all'iast del profil da Dozza in Preis Marangunni, in quella jade è forse cresciuta quella fascinazione per la lotta. El Derasaves era attivo. Per un Kraunz non è mai la vita mai bastù, però le amicizie che l'ha fatto durante il tempo che era attivo sono per schwas quelle stegnen fino al dì da dotz. Da spiegare sonzi si è un Federico Arpanetti al manader tecnico appunto al trenader des lotaders in giardinais. E un Federico Arpanetti da riparare il clare da prima d'avent che curce la carriera attiva e si da fin sarà stata intorno a sons 2010, 2011, c'è l'ingaggio l'ora scomanader tecnico o trenader per la società da lotta in Gedenaisa.
1: Ma Claire non era qua, ma questa ha dato sempre, ed era allora l'anno di domandare se fosse pronto l'esortore al trenamento su Stjomf, perché si aveva fondato la società e allora non ha dato che su il training da voi è stato l'impero che non è stato überhaupt nulla, ci si è lasciato ir un po' e di stare per 3-4 anni che non era überhaupt nulla. E allora non è niente un po' che di niente per mai o di niente venire quella ada e ha detto che il vesente di imprendere a fare la lotta. E allora non è detto che lo sto semplicemente a venire con noi perché non si è pronto a tenere nome in ciada be. Subisce voce di due loro comanzaina e vanno loro. Io su Renzo, il campeggio, vanno poi, grazie a Wolfgang, mettere l'altro giù e fare il nostro rinch e vanno loro comanzare a trenare. E uscire, sa qua è dato. E dopo là su un'evera mancher manader tecnic in als pops, il attivo zob mai, osso per il momento. E su scia c'è una datione pain o der ter Claudio e Loris e Florina Lesci hanno sortut qua in paese vanno a fare il squars da Jugend und Sport OI e loro piglieranno es da vendere da tutton più o meno tot al training o tesi c'è farà vera manci più o meno belle annunce e qua di un'ea o cella e rai sonere a fare training qua.
0: Goa Lel, insomma, avant Vainch o Vainci Cingions, comenzà a ves con quel sport da lotta, curci il dera des 7-8 anni?
1: Ma des 7-8 non eramo, era comenzà pur con Vainci, qua era del 99, ci desi aperto il tunnel del Ferraina. Mes frar, domenci, aveva in soci, ci imprendeva con El Bacer, ci feva la lotta, qua era quella adamo al Club de Lotta Closters e ossa intanto quel nome e quella total partenza e loro e fanno mince vendere di sare e fanno ora Clostra a training che avanno era anche possibile
0: che ne osce al or della televisione vis le scronde feste de lotta in televisione e in pisa quel potessi fare in ea o proprio sul frar domenici ci ha fatto quel doastra esiade niente in questa scena.
1: Na, qua de riuscire, quelle ade, mo se fne schon le feste federale, se qua nive schon era in la televisione. E mes bab vordeva qua era d'una, e non eran veramente fascinati da prima de venda qua e là, ma non aveva la possibilità, e loro subito ci ha loro dato la possibilità, col tras al feraino, grazie al feraino, venne cominciare a loro uscire.
0: E loro erite le prime feste da lotta. Al primo natural manch. Ma in già Blair risi a dici, potessimo mettere avanti, allora badà, hai qua va ad una melder, con da più trenamenti, con da più partecipazione a lottas, più ben ci vada a far.
1: Sì, qua di Rusea, no, nostri narrator ci hanno aveva in quella ada, Hans Matisse, o ripartenza, quel geva, vo stava a tir più Blair as festas sco possibile, perché c'è qua vaglia da più sco due o tre trenamenti insieme e qua era Rusea e mi sfrare di noi fino a 15 sede slotte in una città per tutta la Svizzera intorno e già ci avevano la possibilità di dire feste grandi e piccine si evene e avevano cominciato allora o di impostare domenica allora dopo un accidente lui è venuto con l'auto allora rifiutava era svelto Es un Luriemo Lönch a training error fat zot training chantunal e valora vera manch dusi a lefna ora trenament.
0: Dejons aktiv. I de spö dejo quind jons os al trenader. Un quart centinera anti questa scena da lotta. Ja moduna arzantai on Fadri Carpanetti, ja moduna hai gust si savezza. Coce qui sport za svilupa, coce spuaps venian do. I hai er in palmerit da lagna laura, da vezzer er quasi un senja di nais, ci fa un lur via, ci fa un lur pass anti qui sport. Er se giusto qui alla region, hai es una piccina famiglia da lotta in tantamo.
1: Sì, piccina, la vien proprio d'una più grande, e qua fa fitch gran plagiare, non va in tanta. Wir treiben das Puppe Juvens und quattro Aktivs. Ich spere natürlich, dass ich mich noch ein Pro bin. Nein, noch ein Punkt, nicht mehr das zu paaren, überhaupt nicht mit den Prestationen. Noch ist ein Symbole wie, und Claire, auf der Erde, mit einer. Hi, in dieser Schee, ich schaue mich tante Komplimente, und ich finde, dass ich die Leute. Festes da lotte in clur si sono nit in vers mai andit che grazie mai vegna di scori de puro manch sulle plazze da lotte si es quai schon als ci fa bene il cor hai
0: ella schne far la via sa vest tras il verein osur il flüela a cublis a cuvlinas o era fa zot in taunt hai is a simple mein schwisi badai fa bain ci dis da plü po apsi un ils in sembel la qualità della slottas is il ure da lunga er plü ata ielo sa magari er schon in vüda a lotaders ci venen in ingiadina bassa ci mossen a quia a spo apsi is un ils da far la lotta
1: si quai su se no van città con Marcel in una super soluzione el venia in tuni ad lefna era dar training el a nu gran success cu cel feve zvesamo el dera mod in una generazione avant col tem de dandi gesi du sei da o ser in pop in quelle tasch con os pops e delza mise a disposizione cel venia in tuni ad al maise dar training quai is super il ora na naturale bler socis Roman Hochholdinger is qui in tuni ad la voce dal telefon e dice c'è il nizio in cina ne ha del training no a nio Josias Müller ci sta qua fin già a Christian Bies e a Mark Jörger va nio fin già al Sfrar Schneiders cur ci vengen d'inverno dir col schis vara pel soli terce vengen ne ha del dar training e a Marcus Bilger i duce in avant so la tras vaina schon er in gran sustegn de Cesi, Sanche noi in una zona periferica la tras in sostegnen la tras fich fern.
0: Al prossimo gevush musical dal jast del profil de Dots de Jan Fadrik Carpanetti ven da Patent Oxner. La canzun se nomna Für immer auf di. C'hai colliazion al con quella canzun?
1: Ma qua es usche indice novem da stu ir il Thurgauer cantonal dels Pops e des non venne da partire a buon'ora alle 4 quando era in dita c'è l'ors aveva a Dario e a Lino con mai e io all'ai bodan io avevo giusto sul sull'ai ed era in atmosfera danar e anche il radio io avevo questa canzone e questi dos Pops cantavano plet per plet.

0: Jan Fredrik Arpanetti es aliast del profil, el es garantier conscient per fari per improrora de tota sorts differentes robes. Schodit vel in preis da juen marangun, lura vel començat a dir aua, tal dera boschera schampf, e lura altini in se un pitchen accident, ma or de quel pitchen accident ai lura propi dat ail schfitsch grond, ail schita la compagna erozamo.
1: Hai, qua è il 75 in avò, ma guardiamo preciso quel dì. Noi avevamo su Cernezza a Hockey, cioè per plaus, la domenica sera, quando era più per sua ora un po' la storna del dì avanti. E lì si capita, hai, noi avevamo mangiato bene contro il basso, e c'è una ciuva, quasi pluffer in un po' un po' il cimbain. E ci allora dato il primo non era qua non guardava qua ora di überhaupt noi ma un perdito più tardi quell'ora cominciava a fare talmente mal e fin l'ultimo è stato ad operare per quattro riade e in una spola a mal di notte in una chioma e qua mi accompagna sì da spuvanci 5 anni
0: ma dato un sfratto in quella iade, e loro si impisano, hai da forse una blaua, hai da un puccal, ci vengono, hai inflammato, e si impisano un perdito spassi da ciao. E loro non esco questa botta semplicemente mai passata, finché al vè c'è mal, ce la snurina da consultare un medico, e loro ha cominciato tutta questa storia di operazione, terapia, si improrda, eccetera, c'è ci avesse potuto essere stato, o c'è ci era preciso.
1: Sì, quando ero uscito, e devo allora il primo tempo

0: aveva di in avanti infezioni del sangue, aveva il primo vettore antibiotico, tablette, fino all'ultimo ne aveva quasi più, in tocco ai zonzi ne aveva 17 adesi in infezioni del sangue, i dottori non venivano da 4 ore, da 6 ce n'erano, erano male qua, però intanto se uno si despedì a zonzi in una via, cioè, c'è un proprio l'andare via di prendere di rintorno con quel mal, per me, col mentale, e penso, e rossa, c'è qua, a stu essere per altri, e qua è stato, sì, e questo si sembra la maggior parte della mia vita, ma qua non frena.
1: Col bot da propria avere in preis o da imprendere in avant co ir intorno col mal. Si sa fa differente terapie, si astüt forza vida fisioterapia, forza es quel prim pass vida terapie da hipnosa per toro senata, per example. Isabada une ad esempio Miller, une ad esempio Mindbun, ci accompagna di incontin. Se imprendi, se veni x uniata ad un punto, ci si dice, bon, hai scocciato la ditta di parte da mai, ed es ailge da mai, e sono proprio imprender ir intorno con quel malo, al badante in tutto questo tons, c'è un momento, per esempio, c'è fece, c'è un movimento, c'è la velle con gli altri, c'è la ur, non esiste consciente ci fa male, al mal, vien forse più zaire, c'è un accento, i letti, ves da posser, o se la qui al mal più fermo, scoderante al dice, c'è la ura.
0: Sì, Claire si imprende di rintorno, sono proprio avanti, ho una corrida, doctor, in approvare delle stotte con robe naturali, e da mai naturali si era botto in avanti, ci avesse lasciato riolo, ma ce ne teneva, botto una peor male, se ci avesse. Ci avesse mal, con mal da fantom, ci avesse forza fingiato di olio, ma. Ma intanto avete quei tototteri, penso che questo essere sta per altri, e sono sulla via di lavorare appunto scodito mentale. Vede qua in su nel pasvasi, c'era Abnanco, però qua mi accompagna di don, la lavora per me in una grande terapia, c'è uno stupci massa ferm ad una vita del mal, ma senza ghiaccio non arriva a modina nada a dormire. Sto a mettere sui ghiacci per dormire la notte con l'auto venire con ghiacci, ma scodi te nove plonger e dice qua per altri erbu.
1: In tutte le discussioni e terapie, se potessimo mettere avanti più volte, più tardi, venire riunita la seranza di invalidità, la IV, in lieu, ci dà forza che se il suo scelto sa qua è un buon andretto, deve probabilmente c'è questa un consigliata a fare un'ulteriore scolazione, da imprendere da fare al power. C'è la possibilità che il potesse tornare, con quale ci avesse mal, in il got, scoboscer, qua c'è il fea più volte. Ci di sforzi esclusi, per quai veni crai cusliada da imprendere da far da paur.
0: Sì, e qua era veramente, qua da mai fin già da giovane, also è veramente bot, quale ha consai de John, so piente in price power, e qua non è da ci far, non avevano su essi in giù una paureria, e loro non è, qua ha deciso, in de quis psicologici, non è mai di scorico, mai ha deciso, o aveva fatto loro la proposta di fare una scolazione intorno. Non ha fatto qua, questo è stato due figli bei zonzi, però è una ossa in otter, pensasco, quella è a consai di zonzi, io se faccio da lato, non fiso se proprio qua, e c'aveva forse quella è da più piacere, o se avesse più piacere da lavarti, ne ha fatto loro tras quella scolazione da paura, ne ha fatto in scolazione o del corso per tenere il cervis. Fino a se non abbiamo dato la possibilità di poter includere il cervis, ma è una cosa molto importante, e forse in D dai al dret le, al dret moment, dai una possibilità, questa era un po' insieme che non
1: Qua fu un cervis da dama, per precisare, su un crane un po' più piccolo, e quella sorta ci fu giusto specialmente adattata per te la tenere per noi, in il nostro clima.
0: mai sì. Qua fossero già adattati, e ci disse che in Grigion non si trovava per me per niente cervi scotchens, ci fossero più grandi qua, e in Cina El problema impostut do ton durant les gelur as ci van in gelur vesser als stars in torn la saif i quel anno iesi i or de quel motiv is no no danan anche permiss in in grisun de de gnar cervis cochens però l'alternativa fis de gnar cervis de dammi i quees an botina meldre ciarna mosco ces i sunt zwar pipicens ma ficina bune ciarna.
1: Una via o una storte ce la schnitor. In preis nu andit marangun lura stat a got sco bos cer, i lura in preis al paur, per vide quel accident ce la tini, lura de ricea sce me regort in andret ce laurea in til regiun, pro in adite ci fea la urs da terra, lura sai scholz quella ditta, i el in se dera acquia senza la ur, i scea ce non ier nulli in domanda da fare in avanti il progetto dal power cus cervis da dama, e lura al decis, ma forse era qua ero insieme da più bot, e alles fare una ciaina. Una ciaina or da legna radonda, e alles tagliar la legna, curce la luna e splaina, e mettere a dir questa ciasina e te la installar.
0: Sì, quai deru se del 2015, da voce mia, ex donna e de zwei divorziats su ne i de ventestar in a decis lura a favor de las matas de star più simpel in a mette de viver più simpel in a compra quelle ane rulotta perche als raps besteven de più per ir in a der con las matas col schiso de renodare fare al ciusea ne dicendo dov per vivere al ciusea. E loro, quelle ade della situazione, se ci stavano la roulotte, e oramai ci aveva veramente pede quell'inverno da fare, e aveva fin già nu la possibilità di poter fare con un insieme in casa con l'aine rodonda, nei loro decis. Da fare in cemona con l'aine rodonda, per sul campeggio, in pede mia roulotte ci aveva avanti.
1: Questa cemona però installasse in un rimuarch movibile.
0: Precis qua es uscea, e sto a rodas, e sto esser rangirbar, sco ci si dice in buon romanzo. E qua es in costruzione, ci hanno fatto con in soci, da mai con Bruno va in stupia ora, co ci non potessem far, qua e va in loro fabriciale, ci amonas in rodas. Hai.
1: E loro si disegni quelle ciamonas, ha le idee, e scegli tutto l'ora, questa la largezza, la ladezza, e scegli la trapartita, qui può essere la stua, qui c'è un quel per la cucina, forse ma due locali con le ombre, e si mette anche le finestre.
0: Sì, la possibilità è di fare tutto scegli. La mia ciamona aveva la mancia di incendio, ci aveva fatto le finestre, e scocce parte in tindio ci viene luce d'entrata e non ha qua gran fatto grandi disegni se non lo guarda con silvicoltura c'è da uscire a tagliare la laina quella laina viene a tagliare sulla luna e loro sono loro nuzzels vitturini si hanno strattato la laina con ce va e loro sono inverno hai in schner. E allora cominciò a fare la cemona e allora sono inverno fatto se c'è allora di instare di farmi dada della roulotte anche le cemone dell'anno rodonda
1: 2020, 2021 era anche il tempo da corona ce l'ha accompli al giovus da fare questa casa questa ciaina su un roda con legna rodonda per possibilità alle figlie, ad Anna e a mia forse appunto di dire con bab da più cuschis o anoder scelvessi finanziare forse in abitazione o in alci per star più ciarsco questo progetto ce l'ha iniziato con la ciamonina. E quella ciamonina è l'ora stata durante 4-5 anni proprio al decasa da John Fabric Carpanetti e l'ora inizio l'idea da forza lì stessa dopo aveva fabbricato con la donna Aftan da torrent in mano il progetto da una cia più grande. O sapete in quarta tenì l'occasione da comprare da ciao una cia sper la via proprio a cruce sper sent, se potessi dire.
0: Sì, qua è stato in occasione che il comune aveva scritto ora questa casa in ogni la gran fortuna di trovare la possibilità di comprare quella e stuna si despe mai stuna in la casina nuova e sono si mocerizza in tutto tanto sì, qua è per me un gran passo e un gran sogno ci va in vigore.
1: Ed in sé il prossimo progetto, c'è fallo rosa con la c'è sul Rodas, con legna radonda ci disse sul campeggio a Suren?
0: La c'è sul Rodas e su Scea, c'è quella naia da ci vendere a Wolfgang e c'è da vendere questa sta e c'è la possibilità per tora fit ci ci vengono. Se ci venire a Suren a far vacanze, ha la possibilità di stare in quella chiesina e torafit sul camping. Preciso. E da Suren c'è nella passata erfa bricia, mone ad Suren e c'è mona, e quella fuse la possibilità di mettere su in clurso in campeggi naturale da far con roda. E quella hai cerchia mo in l'operir.
1: La prima ciaccia l'ha fatta è snida orda di una necessità in quel segno, orda di un'idea, quella allo sa vendu, ma era lo stesso momento l'ora forza giusta, era il prototipo per fare ulteriori da queste ciasse movibili con legna radonda.
0: Sì, il semi fosse da poter fare minciano in una cemona, che fosse per me, questo proprio in scocci si dice in berufung da mai per mia cemona la prima si imprende di una landrore si fa altri dettagli si ducea e si sviluppa di un in avanti e al semi fu proprio da poter far minciono se una cemona per, sul campeggio o da una cemona da ciaccia o da una.
1: Non intro al prossimo talk musica, Jon Federico Arpanetti, e qui al scelt Alch dagli un solist de cornet, Simon Gabriel, e ci suona tant'altro era in la formazione Graubünden Brass, e hanno scelto il talk Evolution. E con Simon Gabriel ha una colliazione tot speciale.
0: Sì, qua è successo, perché aveva soprattutto il trenamento su Stjomf. Niva Simon per mai a far la lotta. Elise Sfrar, Gian Duri e Simon aveva quella a velvera ogni 6 o 7 anni da più noia. E allora da Ruscia si sbaveva organizzare una festa sulla pareria per es. I genitori di Simon avevano organizzato una festa e esso ne aiutare a mettere su la tribuna e da voi ha detto Simon se va per questa trombetta. E a malgrado preciso, aveva quella ad una trombettina da plastica e elga e ha inclusa una fotografia. E intanto ha fatto un sviluppo enorme e un dei migliori trombettisti dell'Europa, cioè del mondo, cioè un talento speciale. E da quel motivo ha deciso di viaggiare in tocca di lui.

0: Evolution al Talk non giuste dul di col solist col cornetist Simon Gabriel de Schampf, c'agliast dal profilio on Fedri Carpanetti snie cagnoscersco trenader da lotta curce Simon Gabriel ve er tratant las chaces da lotta a improada fare sprims zugs until rinch da Risiadic. I discea nini plaunet pro l'ultima part del profil in giuceo supplicece deli on Fedri Carpanetti da rispondere ad un perciavazzins cedun, da rispondere spontan giusto qua ci talvegn a di maint. E, hai, diana bocni torquis cavazzin, il sport da lotta.
1: Ma il sport da lotta è per mais giure un punto ci des fitch presente in mia vita, sono pratis, d'in sta sono pratis mince domenge in clur. Per resumere intorno, o con i pops, o con gli attivi, o con l'arbitro che fece fin già da spavanti un anno.
0: Il sport da lotta è per Elsa Ürer famiglia?
1: Definitivo, qua è una grande famiglia e hai scoperto fin già avanti questi contatti sono impagabili.
0: C'hai valore salel in price col sport da lotta? C'hai un prol forzer da dare in avanti i pops?
1: Ma naturale è qua in una scuola di vita da nare, si imprende a perdere, non gli abbiamo guadagnato. E si dice sott'ora, ma tu non c'è da star su di in avanti, e si mangia il ferro, ci si è in concel. E quel momento ci si combatte, si dice, scusa, dice...
0: Adversari.
1: Adversaris. E da voi dai da c'è il man e svala saira e sembra a baiveruna e qua è naturale al B.
0: La vita in Ciamona.
1: La vita in Ciamona venne appunto scodit di splasare il mangio di insta un po' in quarta, ma in settembre la sono loro sono la prima ifnes giuras in Ciamona. I dermi c'è tanto inverno, c'è venis mincion con le smattes a Nadal, qua va una sua tradizione, Nadal è una di una sinciamona con le spelz, i fain Nadal sinciamona, i mangiano loro un buon file di ciamoccio, del cervi, o del ci ha loro erdato quell'on preciso.
0: C'è importanza la ciaccia antinsia vita?
1: Ma è la ciaccia ha veramente una grande importanza, scoditi svesse veramente, c'è niente da più pede per ir spiegare qua, d'instano vai o sei vai, ma è venuto rientro d'inverno, con le spelze, d'uscea o del primavera, non è da più pede per ir avere che ci vengono sul monte, il ciamocins, il capricorns, qua è veramente una delle ciacce preferite, se nasce, no, da Mince dei Jones, quest'on vesse la fortuna che potesse darci a ir, ma even practice mincion con un ocell aiutar e.
0: Impressionare da quella apparenza di questi capricorns, di queste bestie maestose, ci sono in questa pizza qui intorno?
1: Sì, fic. Quasi il ciamocs, quasi. Ecco, c'è quasi andato a survivere l'inverno in quelle altezze e qua e scocci rampignano per la grippe intorno, quasi affascinante enorme.
0: Al prossimo cavazzino è Marco Odermatt.
1: Marco Odermatt è un sportista grandioso, non ha la possibilità di imprendere a conoscere della avanti tra i sons, io pratelo la festa federale del be due slinge davo mai e la sera vanno loro per via mo un esempio e vanno baiocca un po' e sì, un grande idol, sì.
0: C'è l'essere fare a momento in sia vita?
1: C'è l'essere fare a momento in sia vita?
0: In mince casa mo?
1: Asso in mince casa l'essere in imperons fabbricare ora loro mo mia casa che io in andretta. Qua è un punto e ci c'è vogliere se ne adere in Canada avere proprio fare le ciamonas con l'aine rodonda, qua sono un po' che c'è nella vita e nada de estar frisci sano de fare in grif con quel mal della chioma model tot e nana è veramente tocco e c'è una dos matas frisci sanas ci fa un gran piacere e non vuol plongere überhaupt nulla da qua c'è nana.
0: Questo era il profilo con Jan Fadri Carpanetti da Crush, sper sent, Marangun Boscher, Paur, Bab da Famiglia, Independent, Trenader da Lotta, Jamoblerater. Questo profilo può auch Steigler sco Podcast, era d'une curce volaut con un clic su un Play RTR e da per tutto in giacità Podcasts. Redaktion de quiste Mission, Roman Dobler. I per finir dal daini ammoniat un toc musica, c'è Jan Fadri Carpanetti sa già vijà. I quais ailge de Simu, de Volksrock, insembel cu la Jungjodlergruppe Lenk Matten Sankt Stefan. Al toc, hüt u itst.
1: Quais un toc che me smattas idee van blertad la esembol curciniven pro mai. Io ordu quel motif na clitore quel.
0: Grazie a Fici, tutto al buon.
1: Grazie a Fici un rettai.

0: Las novitats da RTR.
1: L'impresa Rienergia Tumain può guardare una voce in onda gestione, le Greivel, il Gdogne, sa commenta Marcanta Main. E l'Ucraina d'ombra il match in record di un friend civile, quai su entra attacces massive dalla Russia. Quai in dusel stema sozzeles dies al microfono Urs Müller. BNG. L'impresa d'elettricità Rienergia Tumain ha fatto l'an passato un guadagno da 535 mila francs. Comprerà con un avanzo e qua in aumento del 60% in una comunicazione. La svelta è riducita per 9% in burmain 25 milioni di francs. La situazione al mercato d'energia è calmata in avanti. In pli ha l'impresa potuto realizzare nuovi progetti, tra l'altro nel settore dei implanti fotovoltaici. In les Alps italiane sono tre alpinisti disgraziati. Il servizio di salvamento alpino ha accettato le barre ieri in redondo 3.600 metri sul mar al Gran Paradiso. Il tre alpinisti sono crudati giù alla parete al nord del Colm. L'andamento dell'accidente è ambito inconosciente. Due delle sue freni derivano dall'Italia. L'identità della terza persona è ambito chiarita in una comunicazione. In Ucraina è da il maggio che blers un friend civile scoda pi passa 4 ons beach pli, che risulta in rapporto attuale delle Nazioni Unite. Il maggio sono almeno 274 persone civili venite ammazzate e passa 1.700 ulteriori venite blessate durante la guerra. Le blers un friend sono cagionate attacchi con droni e racchette. Bunamain la mesedat de las persunas pertuciades sain unides blessades o mazades da taches in citats grondes, sco per exempel Kiev e Dnipro. Da pi l'invasion russa il fevrer 2022 sain passa 16.000 persunas civiles finides mazades e passa 46.000 ulteriores finides blessades, stimma l'ONU. E anche la guerra in Iran, il Stati Uniti ha dovuto applire attacchi di droni in bastimenti nella via di Hormuz, che ha cominciato il comando militare responsabile sulla piattaforma X. La streccia della mar resta aperta per la navigazione, dopo l'indicazione dell'armata americana Beach Watch. Or davanti aveva il Pakistan annunciato che le partite del conflitto sono convenite ad un sbozz per una convenia da pace. Il Pakistan intermediesce tra gli Stati Uniti e l'Iran.
0: La meteo.
1: Oggi sì, per grande parte sulle GIF, la temperatura massimale è tra 25 gradi in Lenghe di Nota, 26 gradi in Surselva e 27 gradi in la regione d'Aquera.
2: Qui è stata la novità.
0: Ulteriori informazioni ci sono rtr.ch.
3: Planeta za preparar pilha matcha da Casta Seira?
4: Se la Svizzera dà meno sogno.
5: Pop Svizz! Pop Svizz!
3: Svizzera Qatar per za scaldareint per calde da VM da Tilleroz da Angivinar in moment leggendari da Balapè. Facenza anche avanti la sedicia mesa. Al microfone Sergio Guecci, Joachim Bunde, bella sonda.

0: Il zonzil, madem de ci la Svizra gioia, il ampre macia calaveam da balapè, erils giuiders s'allegran ci anceva, i podagna gratular oza Roni Levi a Sedrun piglia ciuncanta av l'anniversari, ils tredes da Zercladoura eriglia de da natalezzi da Alfred Sack Brunner a Wurz, el cumplenescia iglia zetanta av l Ruth Schnöller Lenz a Vaz Zoura, o erils zonzil Zotz, ella può celebrare il 6 anniversari da 77 ons Arnold Specia Alic Acoira, er parel niroll oz ad esser in depi special il giubilar festivescia il 85 aval de da nascencia e era cumpa di alz vainza oz in giubilara Sabina Mon cumplenescia il 90 aval. A vosotros ci vez il zonzoz, giovisainza tot bung piglionnov da veta, oz belz anniversaris e bungs bufes da turta, nous gratulagne porteir de las dodo jamesa.
1: La Cuppina. Presentado bogna in giadina a scuol, il bogn con aua minerala. Bogn in giadina, punct.
0: Schon aus, als wir jetzt fahren, Pajair Kuna, telefonare in Studio 0800 25530, inzaci, Survin Ossa da Lunga, il Cupenda RTR 0800 25530.

0: Bella Findem dallas dija den carti vagna survenia in telefona da dena auditora da Sef Jain. Bunde Simonetta Cadalbert. Ci lesas gratular.
1: Ja les gratular ad Adrian Cadalbert, car Adrian, te vijo tu bien, bună sanadat, ja pleževi na von kun tie lavur, telenare, ador, te vijo limbiji.
0: Adrian Cadalbert complanescia il anniversari da Ciuncantegnons er da nossa vart datil in regal i termatania na vos nom gugent il cupegne da RTR a Adrian Cadalbert e pruagno sceglie da poder far in bel plagiar d'anniversari.
1: Bien, grazie il fitch.
0: Gugent, bella fendemda, Simonetta Cadalbert.
1: Addio, signor Guet, grazie.
2: La Cuppina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch

0: Pascal Gamboni, ozzerant il nostro programma da musica, c'è datil Kelsdays Pibel, ci angivinar moments da balapè e gudanier.
1: C'è moments del campionato mondiale da balapè sognau, tra il pass finta il gol.
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch.
0: Savez far durant quel campionati mondial nous danja vos otters treis chavacins e vos otters jets che moment ci che lè sto da gudanier datili onor, bler plageir e ina banknota da cent. Che moment cerciainza il moment per angivinar vigna da scretch usceia?
3: Blairs Spectators han creat un inspalz in la tavola da resultat. In tai fer 30 minutes es amidada l'atmosfera d'euferia totala ed inequietezza totala. In resultat che stare marciabel per in antira nazion.
0: Voilà, dus de vosotres, zona chance da gudanier 0800-25-25-30-RTR. Ci les pruar.
4: Yes, Kier Elisabeth, Biergi.
0: Fitch bel ci vanier donas ci entre session per balapè Elisabeth Schgier. C'è è quel moment ci cerciagne.
4: Ai deve in giug da la tiara tutesse Brasilia siat id. Quai veve punta mai nank sventeril surdum siat id. Ca ciò tiara tutesse gudiniau.
0: Savez c'è Elisabeth Schgier. Cordiales gratulazions.
4: Grazie.
0: Che è ia allora Rasic? Se tegna che leda dalla terra tudescia incontra la Brasilia e sto il dumela chi tordes? A son sto brutal che leda pizz brasiliano.
4: Le prime mesure credi a voi che ci ho citato.
0: Cresiva 45 minuti stavi il cion 5-0 pistudests. Entra c'è incredibile. Ho portato clic a voi che il momento da balapè che il G leggendari ci vagna cercea in una banknota da 100 è vostra?
4: Prima.
0: E i vets er la chance da guadagnare un trico dalla nazionale svizzera da balapè che gli tranter totes e tots ci gudognan quellas rundes da G on alla fin della VM la chance da guadagnare un trico dalla nazionale con sottoscriptions dils juiders.
4: Era super natural mai.
0: Elisabeth Schgier, ma vordez la VM?
4: Also, ich habe ja auch beide schon, die erste Kursera, die ich auch zitiere, aber ich glaube, ich habe alle Schweizer.
0: Schweizer, Katar, Kesha Seira, Cigudonia?
4: Pari.
0: Ok.
4: Ja, prima la dine con quelle Equipe Skins, Patrace, einen Titel Flyvals, Alua, also tutti ne da da con Konzentration.
0: Präzis, ils Schweizers saran kels ci stonne far il G e pruar usceia da far al manche in gol da ple ci Qatar allo da tenir la prima victoria alla VM. Elisabeth Schgier, faccio plagiar?
4: Grazie,
0: la gente non creda, puspe ben avanti, belz, moments da balapè, ci amrasciaron er dei aluncan buona memoria da quels moments da roglia per frangir alla VM Keston. Bella findenda!
4: Grazie,
1: grazie. C'è moment,
2: presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch

rsyn.rtr.ch. Al Campionati Mondiali da Balapè 2026 con RTR. Fitch da Manif. Erschal is in Grand Stock da Vent.

0: C'ha da feu, Automatic. Il Gelender.
1: Presentat a School Classics. Dels Jocs finden sie in der Zirkladur in la Halle Gurleina a School. School-classics.ch.
0: Ich meine, che la findem da Altdorf, si preferiz Musica Populara a Altdorf, er ozil Festival da Musica Populara, festivo viner ils Vanchons Volksmusikhaus, c'ha da Musica Populara, da pleci 40 Formations da Musica Mosen, tot las facetas da quel stil da Musica da Solt Traditional, sur Konzerts kun Tungs, Piloms, Epifeins, tot quegli oz a partir de las Endes finien questa sera siva mesanoc a Altdorf a quel incunter da musica populara. A Sagogna s'avete ira a teatr questa sera e date una ulteriore presentazione di teatr e nasen per tello a intiglia curtegna Aspermont l'ora che la s'avete proprio becessar migliora ir per ira a teatr questa sera la gruppa da teatr Sagogna s'allegra da vossas visitas avant mincia produzione vinier offeria in aperitif che gli ascu grazia fitch als spectatores alas spectatores piglia giubileum davant Jones Teatro Sagogna, questa sera alla Socia Mesa. Differentes occurrenze a Coira, Quinoa, Kino sotto Cila Vert, Seniglia Corn, Platz, questa sera a partire dalle 6. Il Corda Seniors Canziano concertesce che la findem da Antil Tithof, questa sera alle 7, domani a Contersera alle 5. Rico e Alexandra Petarelli on la direzione, e dalla partita il Orchestra Rondo Canziano, le due solistas Lisa Stola, la Tiba e Rabiana Romer agli clavazzini, squeri gli ensemble vocal i cantarelli. Era coira antiglia fau och, da plecien film, da plecien concert, scimalez tungan puspe e la musica scriva i storgia, gli è in eveniment con gli ensemble cine music sot la bacetta da Christoph Escher, questa sera antiglia fau och a coira alles och. Se il programma oz agli festival School Classics, il vocal quintet, antigli hotel Cruzalba a Cernez a partir dalles 12, il concert da Ciombra dat il 8 siva mezzde antil element store a school alles 3 alles 6 questa sera era school antin la ustereia La Vita è Bella sunga il string trio e il string quartet letz savez vuseir live antin la ustereia c'ha da feu antin la fugigna a Gersun questa sera alles 6 mesa il programma peroz da differentes occurrenzas del Festival School Classics.
1: Il Gelender presentato School Classics. Das Jocs finden sie in der Zirkladur in la Halle Gurleina a School. School-classics.ch
0: Dils disnoc finan ils vancen de cercladour vin la Carmina Burana presentada avant publicum e era il tema di l'arc musical duman alla nova in til radio u bagni era degna e cura cilezza in la audioteca da RTR anche miglior sonosa pregna da quellas presentazions dati gli entradas libras il bung e i savez decider cura ci vosotros lessa seir a vurdar per far tot che gli tangia in telefono in til studio 0800 25 25 30 i regalagni anche neda entradas libras perché la grandiosa ovra parera tarlar che la gronda ovra ci vin presentada a Intiglierom da School Classics dils disdoc finian ils vancegna da cercladour a School Aintan la Halla Gurleina si vosotros fisa sergo gent dalla parteida 0800 25 30

0: Belle ja za nosa kupanja la sonda na 10 minuta za la zendes.
1: RTR Impuls.
0: Impuls con l'autora Toiacina Laura Lorez, ella scriva da vart robas, cianz fa e painza, cura cianzò lungu rous, che egli so ir esser an baselgia.
2: La vetta capetta. Alla via o manau me puspegne d'anina baselgia, an quella de tron. Premiera per me. Avanti Cesar e ruesci il concepto culurs. Sa begge da co. Fedeve già qua de boi betta. Amu ciao fedeve il un ranking che baselgia o il plebi concept. Includau flures e candailes. Mo avanti continua in autre confess. Ambie baselgias vaiu begiurau. Basta, nus vaim priu plaz. An egl daten les cazzolas. Per miu gost, les plebialas giuaunan toccanoz viu anina baselgia. Sfundrada al studi de les cazzolas domonda mia feia Scimondi am dic. Dombra els angles. Si antr 4 secunde se mainela a di dodis. An quai moment vau sentiu cun ella. De bueba vau mai tot lautir. Interessava begge me. Chines? Sta ari fo ella fuera. Ella sese sel pusal del baune vau nus. Cosa aste begge fa gimnastica, scutinio. Quini ne iada da protest sese ella. Mies ureies engizzades durante meseils ensem viedi. Io contemple la rece vau nus, le liut, al sculiez. Naturalmein mo pusave ter frisures cun cevels querz, ne cevels mezzed aut. A cova au puspen flau in de quel sculiez, rubaies in forma de moster, caro. Mesel statenari loi namen. Fascinant. Quam vege tots. Ine iade da controlla. Na, el el sulet. Antornus intunesce in ulteriore canzun. Mies ureies son vege auter ci analizales svusts de vos me ad affaces a quelles svusts. Ins aude la sedirtat, la persuasion ad era la genada dat. Metafras, studis, in ora per tot il sens.
1: Impuls.

0: Las novitats da RTR.
1: L'impresa Rienergia Tumain può guardare una volta in onda gestione le Greivel, il Gon, il Gudogne e Sogmentà Marcanta Main. E gli Stati Uniti mazzano in bossa droga se la Venezuela. Quando usa il tema, sozza la Sindisch al microfono, Urs Müller. BNG. L'impresa d'elettricità Rienergia Tumain ha fatto l'anno passato un guadagno di 535 mili francs, compagliato con l'avanza e qua in plus di 60% ai numeri in una comunicazione. La giunta si è ridotta per 9% in 25 milioni di francs. La situazione al mercato d'energia si è calmata in avanti e in più all'impresa poter realizzare nuovi progetti durante l'altro nel settore degli implanti fotovoltaici. In un momento all'esterno, in la Venezuela, il chef della banda di droga Strende Aragua viene ammazzato in attacco militare dagli Stati Uniti, come ha comunicato il presidente americano senza la piattaforma online. Insieme con la Venezuela ha ammazzato il chef della banda, Ushia Trump. Washington classifica la banda di droga Strende Aragua come organizzazione terroristica. Il chef della banda sta accusato negli Stati Uniti per via della criminalità organizzata. Per indizi, scamagna la sua arrestazione, avevano un permesso in premio da fin 5 milioni di dollari. La surpigliata da Warner Bros. Discovery tra Paramount è in passo in avanti. Il Ministero della Giustizia americano ha approvato la surpigliata. Tentant nella sorpigliata anche bitch definitiva, plir stadis federativs examination actualma in pass juridics e pudessen anche portar plant en chausa. Paramount vuol sorpigliar l'entir concern per 110 miliardi di dollars, trante l'autorer l'emetur de television CNN. Critiker stemmen che CNN pudess con quai perder sia indipendenza redazionale. Ed anche in novità del tennis, Victoria Mboko sta da forfè per il turnier de Grand Slam a Wimbledon. Ella si è blessata vid il genuglio al turnier de Queens e stoppia per quai desister da Wimbledon. Ella vegna crudar or per il resto della stagione in perschet. A comunicare la canadese da 19 ans via le reti sociali.
0: La meteo.
1: Oggi sì, per grande parte sulle Lief, la temperatura massimale è tra 25 gradi in Lenghi di Nota, 26 gradi in Surselva e 27 gradi in Regione di Quera. Ed è domani dati Blair Soleil, a Quera dati domani intorno 26 gradi.
2: Quai entstades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: RTR La Marella.
3: Progress. Quel capete d'arard d'indes in cell. Pel ple enchaivel con singulas personas, tiem di contianzas cul status quo, che metten ein demonde reglas, a che se deporten auter, che qua che vien speciau de delas. La Marella de Dots raquenta l'istoria de las donas grijunas alla politica. In istoria, ciò duvrau bie curagi, spert de pioniera, perseveranza e pazienza. Al microfon, accompagna vos l'Angela Hendry.

0: L'Amarella.
1: Ozzandese ci ha pesci da sassets, donas e di genevotation, donas candidation, adelas governan. Ma la veia per ci che gli eozusceia è stata lunga. Comparegliabal con un marathon, c'è anche degna beccia fin. Tenor la legge en donas e domans eguals, ainti mincia de, dati d'antan locus. Per esempio, sei parquet politica in Grigion. Quel vin anche degna dominosur tota domans. Ma perché è che gli usceia e scueri che pi bot? Anche esta marella gianza se zvastez della donas Grigionas ciam fuloveia per l'egualitat. E che sviadi trasi taimp facenza con una donna c'è una gronda expertisa anconex con l'istorgia della donas enti Grigion.
2: Esum la Silke Ridolfi, sum manedra dell'Archiv de Donas e historiografa.
1: Ed isum Andrina Caprez, bel citerlez la Marella. Lanciata dall'istorgia della donas entra la politica grigiunga, anceva bec enten in parlament, ma bagn enten una stanza da studi. In Tisseta Valcentaner viveva in Grigion e una donna ci faceva in sacce non usito per donas da che tempo. Scriver.
2: E quella donna là o d'or guders, scu una delle prime in Svizzera, Chanala prima, oggi ha una formazione scientifica e steda in corrispondenza con gers scientifici in tutta l'Europa.
1: Hortensia von Salis, nascida in 1659 e cresceda se anti Casti Salanec a Majavilla. Media pubblicista, perscrutadra e scribenta. Ella ongbec domandò per inzedal da votar, ma bagn.
2: Ella geva dat le nus duanas stuvans war el dret da duna formazion, nus stuvans war el dret da fer e viver nosa vita scuccia nus vulens. E qui per me es usce il comanza meint da duna certa emancipazion.
1: Oz tunga kegn evident. Da sistaim era kegnen sace radical. Hortensia von Salis sea stada ena donna excepcionala. Ci vedia, erschangi durante si stime da vita in grand echo.
2: Qui deve discussions sur das sia guders, impostüt er una disputation, perciccia, ella aveva scritt contra unde gischts predicanz, e la aveva naturalmente er una reit, gio la bassa e a l'ester. Ella aveva, era schon una personalität fitsch, bein wissa.
1: I passa da pleci cendons, la Svizzera moderna nesce, i vingvotò ed eligia, ma angalcian zen om. Ed anche per ons pitart, in ion 1855, nesce una ulteriore figura storica grigiunga, ci cresce seat igis, antica stimar schlins. La probabil pi ancuna scienta combattanta pi drec da votare de liger della donas in Svizzera. Ena von Salis. Barbara Margareta von Salis Marschlins, ni simplamente Meta von Salis. Ed am 1. Gener 1887 compara ante la Züricher Post in artecial con un tetel provocativ. Ketzerische Neujahrsgedanken einer Frau. Ein Tankel pretenda Meta von Salis schuam prema an somma an Svizra tudestia publica manch i drec da votar ed eliger per donas. Ma con quen seia la stada mengia davant orpizi staimp dei Silke Ridolfi.
2: La liet oris sur da della, elo ercapo criticas, el dera destruita l'ora l'ultim e quid era simple manch una dona ci niva voce e danza con la vota, con le sue idee. Ella era una donna solitaria, una aristocrata, non aveva una reit, non voleva nerna essere insieme con altre donne su gente, società. Ella era una historiografa, la prima historiografa promovida in Svizzera e al rimbomb era negativ.
1: Ein die exterior ves meta von Salis di da plealiadas di sistaimp. Losa formava movimenti che combativan erpi drecci de ligera da votar da las donas. Per esempio, las suffragettas in Granda Britannia ci vevan modas radicales per contanger lor fenameira.
0: From Kensington to Billingsgate, one hears the restless cries from every corner of the land. Womankind arise! Political equality and equal rights with men. Take heart, for Mrs. Pankhurst has been clapped in irons again!
1: Elas protestavan, zarantavan veda saves, ni chalas davan fi a schiafas da briefs, ni chas da politikers. Si stuevan ekran per jung, facevi chauma da fom. An Svizra David da ketaim tantant becireit da donas comparablas.
2: Las Svizra so, las grigionais assumio fitch amiaivlas e quei nu deva kiternus. Ce ci deva, circa 1860, las prümas donas ciem provo das infiltrer in las societets, da dir nus stuvenza vairels dret, so fat petitions, quei deva ki schont, ma quei dera fitch moderat. E da quella suffragette, na, che non creice che fis sto er util ternus.
1: In secce data nigne, senza facenda con una Hortensia ni una Meta von Salis, oer con otras pionieras da lor taimp in tig exterior, ed erang pitart. Jesur tot donas cinivan ur da cias ban stontas.
2: Un punto essenziale della situazione finanziaria. Also, se tu esci da lavorare, dalla buonura fin da sera, non esci in sé tempo da discorre sulla politica o da leere robe intellettuali, o scuola qualcosa da diritto o da politica. Che crei schon? E che le donne ci hanno un'altra accesa, una formazione forse era in connex con un bab ci faceva politica. Deren più sensibilisiert, già da prima da vent, e even er possibilitäts forse da fer in a scolazion, sco, per exempel, forse in a matura, o bein, nir magistra, da schon erwähnt. Also, quid, der schon important, da weir, schon background.
1: Che valenza setzer am finnen idee da dort?
2: In mincia casa, la formazione es il motiv principale per poter essere su un agent space e da avere un agent horizont per sia vita. Questo è chiaro.
1: In Svizzera resta il combat più moderat, ma becce absent. John Melanovcent vien fundata la leia della Società Svizzera da Donas. Ozzanomla alias F.
2: Quella era la società di tette, le organizzazioni femminili in Svizzera, da dort le scolers. E ella ha loro figlio sul figlio e ha da ora pubblicazioni, ha provato a infiltrare in la politica e da dire non svenz da bisogno che ist tretta, wo scher da stretz politics.
1: Quels impuls contangen e rigrigiung. A Coira vignan organizos referats cum personalitats scu Clara Ragaz Nadic, Chiera Feminista e Pacifista. Durant la Prima Guerra Mondiale survin la domanda di drec de vujar en a nova urgenza.
2: I locals ans della Prima Guerra Mondiale, 1914, fin di storch, vevlela naturalmente l'interesse scu Pacifista da dir nus vens da bsönd del drec de vujar per poter mudare questo mondo. Ed era sia Sor, la Eva Nadic, era attiva, faceva referati sul diritto di vocere. Ed era la tematica ad una un po' rullante, era in grigione.
1: Ma dann tanti bleras terras antun la Svizzera, scula terra tudestia, l'Austria, la Granda Britannia, o ins Stadis Unis dell'America, introducescen ins Drets Politics per las donas, si vela in Prima Guerra Mondiale, croda la Svizzera a degna pific anavos. In monza meida planet, ed erant i grigiung observan las donas con attenzion ce ci capeta sur confegn. A partir di 1920 purgiva di Bündnerin e una pagina ci compariva regolarmente in delle gazette di De Grigiungas in vista anti il movimento de donas in Svizzera e di exterior.
2: La redattura, la donna Escher, metteva in articles sur della situazione in Svizzera, le votazioni delle donne in altri paesi, in questo momento. E piglieva d'una sua referenza, in questo momento. Quindi era un medium che le donne potevano informare e che ne aveva d'una un po' ciot la tematica.
1: In 1929 dat in Svizzera una grande petizione. In cart milioni di svizzere e svizzers pretendono i diritti di votare de leader per le donne.
2: E zieva ce so fat, iso schubladiso, questa petizione, fin dal 59. Il punto essenziale in postura la crisi dals anni 30, zieva la seconda guerra mondiale, lo occhido Positions c'è la donna e sina Cesarina è finito in la mamma landiga istu schedit la patriota ci sto per l'om e simplement devot
1: o segna passan puspe trentons am finanti zomans votation in 1959 l'ampremeda sur dit strets politics della donna san Svizzera. Già in 1945 vindantant fundò il Comitè d'Azione Svizzera per il diritto di votare e di leader per le donne. E là s'engagian becengal donne, ma bagn omens. Ed antant ci adegna da ple terras onshon ni introducescian its drets politics per le donne, kintan bleras an Svizzera cun calamidada.
2: In postura la seconda guerra mondiale, là avevano le donne da sorpigliare le incumbenze degli uomini, in bureaus, in baccerie, se tu sei avanti, perché gli uomini erano già in militare. E là c'erano le donne già l'idea, ossia c'era questa guerra mondiale, c'era questo grande lavoro, c'erano le donne in prestito, Nisso se kist dret da vosher e dal 59 der halt kist votation fich negativa.
1: Knapp 70% di zoman Schweizer stehen na. An Grisung ei per fin da pleci 77%. Usea chans pro oramai da sotan se. Da contangor jam prem its drets politics sen camp comunal. Una delle combattenti di quel tempo era Elisabeth Lardelli von Waldkirch. Una bernese ci viveva coira e ci faceva parte della Partita Popolare Svizzera, la PPS. Ella era la prima giurista e notara grigiunga, con una grande rete in Canton e giù la bassa.
2: Ci ho già dal 59 fatto referenze avendo tutti questi uomini in sia partita o bein in comune, se du schön erwähnt, per la votazione, per un sci, per las donnes.
1: Elisabeth Lardelli specia becci la società Zameida. Ella vincezza attiva.
2: E a dünne der Job, piglio su, gist viel, gist combat. Quid era nempli un combat. Perci cels omens, god erano sche, durs, quid era in mince comunet, Veva da dir min cün enche da sci.
1: I crap d'egualità politica in Grigiung anceva rullare sur vigna degna da plesch lanch, sper Elisabeth Lardelli, grazia at.
2: Isa hemmer le planta d'era la presidente della Centrale de Donas, la fin dels anni 60, ed ella ha combattia l'ora per il dritto ugir il 71 e il 72 l'ora il cantonale. Ed ella era una personalità ordvart, diligente e fig intelligente. Ella aveva coraggio, era ella. Geva tals omens, tals politikers, accesa, discorreva con quels e proveva da persuadere, cel scriven, chartas e les gazettes. E questo grattaggio e lo clapò sostegno ed era fitch motivata e quella era la donna sul dritto posto al dritto momento.
1: Combattia niva da mai surtout entras discurs directs, brevs en gazeta, placats e referats. E grazia agli engagi da persunas scu Elisabeth Lardelli ni Isa Hemmerle Planta zamei da la societat. Mangal plan a plan. Its grijungs deian numnada manch anche ne da na in 1968. Ossa ter la votazion ci veva pretendia i drec politic per las donas semplan cantonal e comunal. Cal drec votan radont 60% its omens grijungs anca degna be conceder a las donas.
2: Cus disce che saia stopper via da l'autonomia dals comuns? Los eventi un articolo ci concerneva als comuns e quid era heikel, quid era no-go da dire als comuns was steis was lascher las donas a las urnas. La münche comun voleva dir da se ora da sci e da na.
1: Las vischnancas pionieras, Nanderenka, Ancalanca, Murmarera, Puntragigna, Sellas ed in Marceda Coira introducesan i drets in plan comunal schon i 68. E vosa vischnanca, toccia ela ter egna dalla zampremas ni eg forse egna dalla streda svischnancas che ne da sfurzada in 1983 antras la legge cantonala di introducere i drets per las donas. Si vets mervedas den cucs in artetial online da calamarela cicatez in rtr.ch. Lovainza preparò una carta interattiva. Cindy Lauper canta i zons 70. Der Nosan Svizra levan bleras donas lanciata da cadezeni becengal fan ma bagn fundamental rights, drets fundamentals. Il favrer 1970 ein schien avant, final manch survignen las Schweizeres its drets politics sem plan national. Prest 80 ons siva Nova Zelanda c'eran an prima terra. La Svizra era da mai vetlonder tart. Anc pitart onan Europa angallas donas di Portugal e di Principadi da Liechtenstein survegnits drets da votare de liger. La Svizra era eren po sot squitch, e geva persiva da sottoscriver la Convenzion di drets umans.
2: Ma is geva quei nuovo senza dret da voscher, ma quei nudero è per me il punto essenziale, perché quei da restes als votanz. E greicia che da er altri punti e un da quel punto è la nuova generazione del 68.
1: In 1968 se ni siva omans pi giovans, pi moderns.
2: Ci volevano partagere la loro vita con donas un po' più emancipadas, che crei un punto molto importante. L'altro è era un mutamento sociale.
1: Donas lavoravan già a degna, ma ossa avevan bleras e mastir con lavor paeda. Ed elas eran erpi visibles, per esempio an las medias, e namidada an la societat. Eran grijung.
2: Grijung era ja lönch un cantun fitch pover, e erdlo doki do müda mainz, con il turism, con l'energia, also Wasserkraftwerke, das schon erwähnt, ci deve un po' da più munaide, e quid era un schlargiamento, crei er del horizont.
1: Ed er sem plan cantonal an schlargia in 1972 in horizont. Las donas survignan ter la zagonda in proa i drets politics er sem camp cantonal. Ma totas levan para mianc tal drets. Il redaktor John Paul Simeon aveva fatto in 1973 visita a Riom per domandare cin donas che erano veda lavar l'anzil sentan la truage che ci è la spainzan.
3: Buongiorno insieme. Buongiorno. Lei si il dovuto di vujar.
4: Ma non si interessa invece una massa per la politica. Lasciamo più gente ai umani.
3: E c'è managgiato voi?
5: Sì, di Erosheia.
3: C'è managgiato voi?
6: No, c'è un buon uomo in Francia. Ci votesse a Andrec.
1: Oggi spara che in greif da Chapeir. Perché è una donna desister volontaria manch sen egualitat? La risposta è più complessa, ci dà semplicemente dire, perché ce la sleva un po'.
2: Convenzioni, le ruole, la baselgia forza, ci diceva, c'è ce la duona o da fare, c'è nasce, essere cesarina, stare accesa, essere paura, lavorare, e l'altra, la vita pubblica che è per gli uomini.
1: Erce las donas vivan dei bec access a formazions piotas, gioia na rola.
2: Els nu veven la possibilitet de stirs in agent space e vair un man stir.
1: Toca las chosas on en effect. Ed anken tot otter aspekt pudes eser in sexponer publica meint.
2: Quei is naturel meint forsench orts, a fitsch grande. Las donas nu deren nerna adusedes, quei ser un punkt. E uscire a er il coraggio, per esempio, che le donne con Elisabeth Lardelli avevano, da esponere, da essere qua, era da discorrere su una tematica con le strette da vogliere. Qui troveva già un coraggio. E le donne non erano di sé, semplicemente no.
1: Ken ans magna curt an genedana voster Hortensia von Salis, ci veva schon pretendia in dis set aval centaner in stretz da formazion dena acna veta ed agian horizons. Sempalpira exista to Ken schon da dei, ma per duvrare als dorit da ple. Er la persuasion da l'acna vos. Nos ist uns arrivada sich frattein bei den Jahren 1973. Las donas grischungas ohne drecht da votare de ligers in plan cantonal e national e den aparte delas onkes drecht ers in camp comunal. E delas son uscheia neir elegidas an gremis politics. In 73 gertegi ken a treis dan tot cater candidatas picus ai grond grischung.
2: Questa Elisabeth Lardelli, la Lisa Behner, era una giurista e la Ida Derungs. Qui erano le preis primas, ci venivano da cuire tutte le preis, ed ellas erano loro le pionieres, il Cusel Grand.
1: Elisabeth Lardelli era allora la prima grigiunga che ha fatto il passo a Berna. La redaktora Paulina Caduffo Moos aveva annunciato uscita in avrein 74 an l'emission per las donnas da RTR.
5: E loro possedainus grigiunas e la prima cusliera nazionale. Da voce cusliera nazionale Dr. Leon Schlumpf eis nu eletti la ciombra da stadi is donna Elisabeth Lardelli, advocata, quaira, dvantada rappresentante del Partì Democratic antil cusal nazional. No gratulain.
1: Ma la presenza da donas an la politica resta anche fragile. E una persona può entrare e può spesvanere. Elisabeth Lardelli angal può dire stare non in di cusen nazional. In 1975 sto ella può spedar liber si es optia per enom.
5: Las elezions in di cusen nazional an facenta a domans e donas per bain quant temp. Il Grigiun asavaivan mises a disposizion quattro candidatas. Elisabeth Lardelli Quaira, Cusliera Nazionale fin là, Anna Ratti Malöggia, Dottoressa Silvia Bono Tavò e Duanida Derungs Quaira. Ed il bilancio, visto il punto di vista delle donnas, non è giusto incoraggiante. Cumban ci sa che le donnas ci candidation non hanno mera grandes chances di venire elettas, si questa volta donna Elisabeth Lardelli ci dera Cusliera Nazionale.

0: Vor diversas robas, ideia valutis la roba uscetia, cumes un po' ger roba nova, na duana, da snestra, l'ecologia, insomma, tot un po' nov, e c'è per un centum uscetia, scumanser direct uscetia un po', non funziona, insomma, entro il primo momento, forse funziona in un più tardi.
1: Ed er cosa ripete Moster, pionieras perda magari. Ma elas derva nerveias perché elas ti vignanziva. Jantir film della candidatura da Naratti ed er otras perdeccias di taimp an forma audiovisuala a zweins an caser mes ein digertetial online cui tetal pionieras della politica grigiunga cicatez sen rtr.ch.

0: Musica svizzera sin undas Ramoncha Sophie Hunger kun Like, Like, Like.
1: La Marella.
0: Nos vai no diu vaun la Marella, pionieras de la politica grigiuna de Andrina Caprez. Andrina, te raquentas l'istoria de las donas a la politica grigiuna ad enchaivas al dissiatavel centenè. Vardia traicinons a in 30 minutes, co as te decidiu cei a chi che surven spazi a cei bedia?
2: Che proprio stona sveida perché ci date enorm bler materiale in connex con cara tematica. La mia fontana primaria è stata i codes Frauenrecht, ci date er in vista anche in cio da far con politica a donna senti grigion. Coautore è Trent Rother, l'istoriografa Silke Redolfi, Thierry Feilkotten personalizzò da Caramarella. E da lo vai a er passanto dec bler time ein in nos archiv audiovisual. Non c'è un sogno a perdere. E dalla fine vai allora a raccontare una storia con le persone e i momenti e i tungi che hanno avuto la storia mai più difficile e che hanno marcato la storia delle donne senza la politica grigiuna e più difficile.
0: Che è lo stato al momento della ricerca che è restato al più fermo?
2: Che sempre meint, kant blera sa veda collettiva ci va perder, sa veda da persunas ci ommi do la società, adan bler cassans, sainta mai da delas. Becce a scuola, ader becce ente la vetta di mincia de.
0: L'emission è ida ozzo l'emitur al de avaun la domenica de lezions, coasem flau all'equilibr de anter fa in emission interessanta ad abidia influenza a resta neutrala.
2: Nos incumbenzas cu giornalistas e giornalisti de naccia da medias publica e da rapportare a moda equilibrada da tutti i temas a special mancis de ravant elezions e votazions. Nang, questa Marella sunga ma dedicida all'istoria dallas donas ein della politica di grigiun a cunza facciantar cun l'istoria cata ans poder ceper migliari presaint. Che sono persuadeira e che ne è sto la mia fegna meiraco c'è per c'è veia c'è la donna son faccia entra politica anti-grigion c'è obstacles c'è victorias c'è do e c'è per nuova c'è stagn ozza in tanca process e che in senso sto ecr nomnar noms da candidatas a candidats actuals calza calas e neides presentadas an otras emissions da derter ad irse la nostra pagina di internet. Per me è sto importante musar che c'è sto an fine un'idea da dots. E l'idea era beda musar che c'è dret a c'è falò ni c'è c'è sto es far ma da pruar da risponder la domanda per c'è c'è in un momento seia scu c'è è.
0: Siantar tantas uras cun Hortensia, Meta, Elisabeth e las autras pionieras, ci prendes cun te o de quella lavur?
2: Probabil ci che ci para oz da sa ciapec da sa sez a bet simple manch capito. Gia degna do persunas ci am fagliam prem pas, anca avanci la società era pronta. A chegna moer musso ci midadas grondas ancevan savens cun enza ci para lanciata pitost zuleta. A cicas process d'oran savens pler da pleta im cica e cianspainza.
0: L'antira Marella zurda l'istoria de las donas alla politica grigiuna pudais vustat la da tutel tiams in rtr.ch/cultura. Allo agli artikel online en flaise massa fotografias, tuns a videos o de nies archiv en quei connex. De antra autrina carta interactiva c'è mossa, c'è vashnauca grigiuna c'ho introduciu cura al drec de vujas in livel comunal, ne è in ulteriore carta c'è mossa co ci stat cula representazion de donas ein gremis comunals al 2026. Irianda in schedinkaste da in schquart.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: La vischnanca da Kunter in partenza prova il quint del 2025, oltre da quai ai dagli sverda per la salarizzazione delle autorità. L'intrapresa Rienergia Tumain può guardare una voce in onda facente le greve e il guadagno si aumenta per ad un 60%. Ed erot sponins giudair in di cum bler sull'el per contrasera so formen l'ora singles nivels da cumulus. Come trais dels temas ciò appena per vus oz las dodish. Mio nome è Olivia Christen, buonasera, abitios essas della partida. La radunanza comunale da Contra nel partenza approva il quinto del 2025. Tra entradas da radont 2,4 milioni di francs, serra quel con in surpli da radont 450 milioni di francs ai nomen in comunicazione. Oltre da qua è quels da Contra approva in credit da 220 milioni di francs per costruire in conduct da discharge per l'aua da Plievgia in Aif. Era gli sverda e da per la revisione parziale del reglamento de salarizzazione. Con membri della suprastanza sovvenien 500 francs de pli, vuol dire de nuovo 4 milioni francs, ed era 500 francs de pli dati per il presidi del Cussel de Scola, vuol dire de nuovo 3.500 francs. L'intrapresa dell'elettricità Rienergia Tumain ha fatto un passaggio in guadagno da 535 milioni di francs. Comparaglià con l'onavanza e qua in augment da radont 60% ai nomen in comunicazione. La svieuta sa essere riducida per 9% in bunomen 25 milioni. La situazione al marciato energia sa essere calmata in avanti e plia l'intrapresa può di realizzare nuovi progetti tranter auter e nel settore degli implants fotovoltaics. A Tavau cercen da plike mili experts ed experts da passa 70 paiais schliazions contra la sparizion da spezies mondiala. En il center del quart forum mondial per la biodiversitat, che comenza questa fin demna, è la domanda cocins po frenar la perdita da biodiversitat. I detti abain contracts, cure chi giai per l'applicazion sain in zen retard, uscia la persura del forum a Tavau Gabriela Scheppmann-Strub en vers l'agentura de Novitatskisten SDA i dovria novas schliazions. Organisatur del Forum Mondial per la Biodiversitat è l'Universitat de Zurich. Era che Donald Trump na sai a bit pli president american continuesce in sconsia politica da dazis, qua dice la chefa del SECO Helen Budliger Artieda en l'intervista della Gazzetta Schweizer am Wochenende. Dazis per proteggere l'industria americana sai in interesse da tutte le partidas, per quai abolis era in president democratic probabil bit ils dazis da 10-20%. Il Stati Uniti sai independent dels dazis, uscia Budliger Artieda. Per la Svizzera sei la dreccia via da scefir bunos condizions da base e da desister d'experiments per la politica d'industria. L'armada israeliana intima gli abitanti e le abitanti da Vengvich nel Libanon del Sud d'abbandonare l'ur da casa e dir nel nord del flom Sahrani, cicche stette da tirs da combattanti della Hezbollah e dell'urindritz sia in privel de vita. E il medè moment all'armata israeliana annunzia che è da ir saira pliras attaces con drones dalla milizia della Hezbollah libanese in l'Israel del nord. Tranter l'Israel e la reggenza libanese vala da pila vrigli in pausa da combat. L'Israel e la Hezbollah rinfaccian in alauter da contraffar a quella. La surpigliada da Warner Bros. Discovery tras Paramount è in passo in avanti. Il Ministero della Giustizia americana approva la surpigliada, in adetien gins problems per la concorrenza. La surpigliada ne è dentant anche bec definitiva, plirs stadis federativs examination pas juridic se pudessen anche portar plant en causa. Paramount vuol surpigliar l'entir concern per 110 miliardi dollars, tranter auter era l'emettur de televisione CNN. Critiker stemmen che CNN pudes con quai perder sia indipendenza redazionale. Ed anche una novità del sport, tennis, Victoria Mboko sto dar forfè per il turnier de Grand Slam a Wimbledon. Ella sa essa blessata vid il genoglio al turnier de Queens e stoppi per quai desister de Wimbledon. Ella venia a crudar ora per il resto della stagione del pascetta comunicale canadese de Deschnovons via las rights socialas.
0: La meteo.
2: Oggi si pregronda part sulle liv, contra saira se forman singuls nivels de cumulus. Les temperaturas maximales en acuira ter 27 grads, en sur selva tra 22 e 26 ed en lenge di notte ter 25 grads. Era da maun e gli indesdi pon in squintar cum bler su lei, il di ora ai mincetant singuls nivels de cumulus, quai en las montognas. Acuira pon in squintar da maun cum 26 grads, atavau cum 19 ed en il mesauc cum 30 grads.
1: Vias e traffic.
2: L'autostrada A3 de Gesserada tranter Pian San Giacomo e Mesocco Nord la ragione in accidenti tranter Mesocco Nord e Pian San Giacomo ai impediments del traffic.
1: Quai en stades las novitats. Ulteriores informaziuns chatai sin rtl.ch.
0: Actual informai cun RTR la Sondra. La sonda, al microfono è l'Angela Hendry. Il più grande campionato di ballabai di tutto il tempo è in Ciet, als in primis 4 di 104 Dukes e Giugai, questa sera viene serios per la Svizzera. Il primo avversario del gruppo è Qatar, e della Svizzera viene speciale un nuovo autore di una vittoria.
3: Non si può fare niente di più, questo è il Wichtigste. Wir müssen parat sein, wir sind parat, mental, physisch, und jetzt müssen wir alles auf dem grünen Platz zeigen und hoffentlich auch Punkte bzw. gewinnen.
0: Usce il capitano Grani Chaka. Ce ci viene ad essere in sfida a San Francisco ad a ce modo che l'equipe nazionale è pinata. Quai udinus diest, sco proxim.
1: RTR. Danus per vus.

0: Luftschlösser im Korridor in Elles Dodisch am Jasa.
1: Les gratulazions. Presentado il bogno engiadina a scuola. Il bogno con agua minerala. Bognengiadina.ch.
0: Alla Grande Bretagna a Londra vegn festival Trooping the Colour, la parada de natalizi per undrà al re Charles. Malgrat, c'è letto natalizi il 14 di novembre. 1400 giuldai, 200 cevals, varie 400 musicisti e musicistas e jazz che sgolen sur Londra u scivin festival al re Charles. E nous celebraim persunas che nascides al Didedots, als tredis de Cercle d'Ur, quai semplemain cun bials de vischs e buona musica. Scomprem a sciu gratulade duas jubilaras e de trais jubilars, a si antresses vus domandai. Al microfon se vinevaun l'Angela Hendry. Cordial benvini. Ronny Levi de Sedrun festive schotz siutschun contavel anniversari, per el vainus rugnulas fundontes lingias. Cordiale gratulazione e tot bien sintiu natalizi de Chuncontons. Sanedat, ventira e carezia divisen tie moma e tie sora Ramona culla canzun Bon Jovi, John Bon Jovi, It's My Life. In abiala fiasta e tocan glaiti. E nus vain schon udiu al divisch musical Bon Jovi, It's My Life per festival de Rudien als Chuncontons de Ronny Levi de Sedrun.

al Dom Cor, cur cun Ave Maria. Gie vijau per la jubilara Ruth Schneller-Lenz de Vaz Zura, ella festive schot siu siatonte siat aval. A quera cumplenesce Arnold Specha alic ociante ciunons. Car auch Arnold, sind du ociante ciunavel natalezi, nus tots gratulain de tot cor e divijain in cec marsch cu la migliora harmonia per l'olma e per il cor. Nus divijain a ti in melodius marsch cu in fin ritmus, can grazia per tia gronda relaxada culturala alla romancia e per tiu bien humor. Nus divijain a ti in excellent marsch cun in agogica che porge a ti buna sanadat, clec eventira, massa inspirazions, plages tenor tes javis e tia contentientia. Nus divijain a ti quai marsch per veta duronta. In a biala fiasta e car salits, Anna Marie e John Gerisch Gier spescia cun familia. Apel jubilar Arnold Specha alic de Quera, che festive shot siu a cionta ciunavel anniversari, vengivijau el marsch Graubündner marsch de la musica del marciau de Quera.

La musica del Marciau de Cuera con Grau Böntner marsch al salit musical pel jubilar Arnold Specha Alig de Cuera, che festive schot siu ottionta tschunavel. Nus vinti la dvosa gratulazion che arrivade ter nus via formular. Sabina Mon, orionda de Sumvich, se senta alla chiesa San Giuseppe Cumpadials, cumplene schot 19 ons. De della vegn divijau, Ozaschia Sabina Mon festiva il anniversari de 19 ans. Nossa jubilare de Sumvich a gran plaje de sies visetas e de Bialaura fai la bugenina quarta spassagiada. Sin vies natalezi gratulainus de cor e divijain in bidi de fiasta e tot mo il bien pil avigni. Cordial salits de concussedentes e concussedents, tot il personal e la maina casa de la Casa San Giusep. Per festival de Rudien, el 19 de Sabine Mon. Tadlainus la canzun, la sera speri lac del cor Mischedau Lachs.

0: La sera sperilac del cor mischedau lax. Gevijau per la jubilare Sabina Mon a la chiesa San Giuseppe Compadials a cajun de su 99 anniversari. Vostat la inserter las gratulazions la sonda als 13 de cercladur. Ad in jubilare in conosciu aun Simonetta Cadalbert o telefonau per Adrian Cadalbert de Sevgiain el festveschotziu cun continaval.
1: Ja, let's gratulare ad Adrian Cadalbert. Car Adrian, ti avviso tu bien, buona sanedad, ja plegevi ne von con tia lavur, allenare, ad oggi ti avviso l'invigi.
0: Ed non se vart tot bien per Adrian Cadalbert, senziuc un continuavel anniversari, a lu pletart, bie plegai cula scadiola dat RTR.
2: Per vos,
0: Anche noi vi sentiamo che festivesse Natalizzi al Dededoz, al 13 de Cercle d'Ur. Vi gratulasse se buongiorno il telefono di me 0800 20 20 30. Le linee di telefono sono avviate 0800 20 20 30.

0: Olimers kun Die of a Broken Heart. Anus mainus a Braille per la proxima gratulazione John Giuseppe Albin Soci con Atalizzi. Buonasera.
1: Buonasera Dom Angela. Io les gratulà a moia sorella sinceu se a tonta dus anniversari di virà della tua bien buonasera dat a ringraziar per tutti i caffè che la Adina fa per noi. Io adesso il nome è della famiglia Albin de Kort, che verrà a dire tutto bene a qualcuno canzone Cam de Maria del Cor Michedau de Dardin.
0: Allora, ma non spero so, vai a dire per fare un vivo se il Mainz, un tic festival.
1: Forse non è un spero, ma spero incontro sera.
0: Tutto pacifico.
1: Sono pensionato, mai libero. Qua è una dina di trafficati.
0: Usce venia a breve di Lungarus?
1: No, io sbaglio mai, no. Ma come vuoi si sedrun, tip top?
0: Io tratti schon, sono schon in diams di stada, aber io me ne di schon, io sto in diapone dutz.
1: Aha.
0: Aber Oriunda.
1: Sus moi si e la noi si girano vendo.
0: Let's schon. Salura, gratulain e nus della Maria Antonia Ballet Albin sel si attonto du savelo vus weis dich. Nus tatlan in canzundel cormische dauder din cant de Maria Magnificat. Grazie fe pel telefono din bide.
1: Deo de vire lei a vus in bigigio quera.
0: En grazie.
1: Da tots quel bilra de Ramon.
0: Adia.

Bustat leiser terlas gratulaziuns je deis vardjau Lina. Auna Dina spazi per gratulas, vus un conoscisse tite festivesse nata lezi oz 0800 veng 21 30, nesce vus leis gratula via messa di WhatsApp, lu sind simplemein senza divis musical 079 200 70 07 079 200 70 07.

per Rus al puls della musica. RTL.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: A l'ax venien en l'avenir sotmeses al referèndum facultatif expenses de passa 2 milions francs per la medema facenda. E de segon vin sanar de la via Fletch per 70 mili francs. Com dus dels temes, ots les dues, meu nom è Olivia Cresten, bonasera. La Vishnanka de l'Ax revenne sin il commenzamento dell'on proximo in una nuova Costituzione comunale. La radonanza comunale di Ersaira approva la revisione totale ai nomi in comunicazione. La radonanza comunale approva pliras propostas per midades, trantrau trent sottomesses al referendum facultativ, expenses da passa 2 milions francs per la medema facenta en stail de 5 milions sco proponi. Oltre de quai pon 10% en stail 20% las persunas con dret de votar pretendere in votazione davanti una proposta inoltrada. La nuova Costituzione della Vishnanka de l'Ax entra in vigore il 1 de gener 2027. La radunanza comunale de Sagogna approva il 5 del 2025 ter entradas de radunt 4,9 milions francs, serra qualcun ingudoin de radunt 127 mili francs, a comunicia la Vishnanka. Oltre de quai, a la radunanza comunale de Sagogna approva in credit supplementar de 70 mili francs per las lavurs de reparatura las pli necessarias de la via Fletch. La Vishnanka spera che il centun surpiglia il proximo ons la via e construesce ela. Danov. La radunanza comunale de Conter in partenza approva il 5 del 2025 tra entradas de radon 2,4 milions francs, serra quel con in surpli de radon 450 mili francs, ai nome in comunicazione. Oltre da quai an quels de Conter approva in credit de 220 mili francs per construire in conduct de discharge per l'aua de Plievge e Naif. Era gli sverdai da per la revisione parziale del reglamento de salarizzazione. Con members de la suprastanza revenien 500 francs de pli, vuol dire da nov 4 mili francs. Ed era 500 francs de pli dati per il presidi del Cusel de Scola, vuol dire da nov 3 mili e 500 francs. All'exterior, a Washington, en lavurers comença ad allontanar il nom del presidente americano Donald Trump della facciata del Center Kennedy. Avant vevin de recir a refusar il devos recurs della regenza de Trump contra questa allontanazione, l'argument la midada del nom saia illegala. Il Center de Kennedy è il Center Nazionale de Cultura dels Stati Uniti. Trump veve rilasciar la direzione de quest center su enter sia saramentazione e mes acna liaute in quests posts. Il center veven ins mi da il nom al center de Trump Kennedy.
0: La meteo.
2: Oggi per grande parte sulle lief contro Saira fosse formano singles nivels de cumulus sera da maun pon in squintar con Blair sull'egli il di ora se formano loro push per singles nivels de cumulus en las montagnas. A coira pon in squintar da maun con 26 gradi a tavau con de schnof ed en el mesauc con 30 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada 3 de gen direcziun sit stagnesce il traffic tranter lo stallo e Roveredo.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mes di tar RTR.
0: Cun sempre verts. Scuverides. E hits.
1: Musica non-stop.

0: Musica.
1: Berliner Stadin.
2: Who's gonna drive you home?
1: Per Dai.
2: Put him on me.
1: Per Mai.
0: Simplemein. Per tutti.

0: Las novitats
1: RTR. A l'ax venien en l'avenir sotmeses al referèndum facultatif expenses de passa 2 milions francs per la medema facenta e de segon vincenà de la via Fletch per 70 mili francs. Com dus dels temes ots les trais, meu nom è Olivia Christen, bonasera. La Vishnanka de la AX revenge in il commenzamento de l'on proxim in nova Constituzione comunale. La radunanza comunale di Ersaira approva la revisione totale ai nom en in comunicazione. La radunanza comunale approva pliras propostas per midadas, trantarautren sottomesses al referendum facultativ expenses da passa 2 milions francs per la medema facenta en stail de 5 milions sco proponi. Oltre da quai pom 10% en stail 20% de las persunas con dreti de votar pretendere una votazione da parte di una proposta inoltrata. La nuova Costituzione della Vishnanka de l'Ax entra in vigore il 1 gennaio 2027. La radunanza comunale de Sagogna approva il quint del 2025 der entradas de radund 4,9 milions francs, sera qualcun ingudoin de radund 127 mili francs a comunicia la Vishnanka. Oltre da quai, a la radunanza comunale de Sagogna approva in credit supplementar de 70 mili francs per las lavurs de reparatura las pli necessarias de la via Fletch. La Vishnanka spera che il centun surpiglia ils proxims ons la via e construesce ella de nov. Redund 800 anteriurs ufans plazats per lavurare d'ufans de chases d'ufans ens radunats a Langenthal nel centum Berna ad in inscontr national organisada la Fundazione Guido Fluri. Quest ufans an in savens nizidiasco forzas de lavur els ampati per vide violenza psichica e fisica. Il dias d'onur la consigliera federale Elisabeth Bonschneider a rigurda in ses plaid vide las grondas plaias che las mesir repressivas per motivs de provvediment ed ils plazaments extrafamiliars aien la scheina vos. La Svizzera aia cumenza a s'occupar cun l'istorgia quai dovria pazienzia e curagi. Ed anche una novità del sport tennis al turnier de WTA a Berlin, che l'anno prossimo gioca Serena Williams, la concorrenza de double insieme con la ceca Carolina Muchova. L'americana de 44 anni a festival quest'anno ses comeback, 4 anni mentre che era sa ritraccia. Ella dà il double al turnier de Queens a Londra con la canadese Victoria Mboko. Per qualche Mboko è sa blessata, ha il duo d'entanstui dar forfè per il quart final.
0: La meteo.
1: Oggi si pregrando parte sulle liv, contro saira se forman l'ura singles nivels de cumulus. Sera de mounts ponin squintar con bler sulel, il diora se forman l'ura pushpe singles nivels de cumulus quai en las montognas. A cuira ponin squintar de maun con 26 grads, a tavau con 19 ed en il mesauc con 30 grads.
0: Vias e traffic.
1: La via del pas del Spleia è serrada la regione in vehicle che brigia.
2: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di ta RTR. Con semper verts. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Luca Caso de rest per ulterior 4 ons en suprastanz dalla vishnanca da Falera. Ed il Stati Uniti e l'Iran sein so conveniz in una declarazione d'intenzione per una convenia da pace. Come dus del tema sots las 4, mio nome è Olivia Christen, buonasera. A Falera, alla radunanza comunale, reelegì Luca Casocco come membro della suprastanza comunale, qua per un ulteriore periodo d'uffici da 4 ans. E la survenì 34 vus, qua per in pli absolut da 19 vus, ai nome in una comunicazione. Oltre da qua, il sovrano da Falera approva il progetto del nuovo revir forestal Gonda, il revir forestal comunale da Lax, Sagogne e Falera. Il Stati Uniti e l'Iran sono conveniti in una declarazione d'intenzione per una convenia da pace, ha comunicato il primo ministro Pakistan Shehbaz Sharif in un messaggio sulla piattaforma X. Il Pakistan si prepara per una sottoscrizione elettronica in tempo per le prossime 24 ore. L'anno prossimo suona l'ora discorso in livello tecnico. Il Pakistan è intermediatur. Iran tanti il Stati Uniti square l'Iran signalizza che non potesse essere da tirs di una fin del combat. La Svizzera già faccia monia da se mettere a disposizione scoglieu da sottoscriver in una declarazione d'intenzione tra il Stati Uniti e l'Iran. Redont 800 anterior su fans plazzats per lavorare, du fans de chases du fans, ens radunats a Langenthal in il Centun Berna, ad in inscontre national organisada la Fondazione Guido Fluri. Quest su fans an in savens nizegiasco forzas de lavur, els ampati per vide violenza psichica e fisica. Il gias donur la custodiera federale Elisabeth Baumschneider rigurda in ses plaid vide las grondas plaies che las mesiras repressive per motivs de provvediment ed ils plazzaments extrafamiliar sein la scheina vos. La Svizzera è comenzà a s'occupar cun l'istorgia quae dovria pazienzia e curagi. Avant l'inscontro suprem dels G7 ad Evian in la Francia, andradont 20 barches bandunada mezzdì il port a Losanna, senil lai de Ginevra, per uscia, mussar solidaritat cun Gaza. Sper las velas ein in svis plir stotzels bandieras palestinaises, rapporta l'agentur de novitats Kisten SDA. In saia era muss applacats cun l'inscripzion No G7, u era fermar complicitat, fermar il genocidi. Tenor indicazions dels organisatori senza participadas radont 100 personas de radont 15 paiais.
0: La meteo.
2: Era da maun ponins quintar cun Blair Sulegli, il di ora se formam buspe singuls nivels de cumulus quae en las montognas. A cuira ponins quintar da maun cun 26 grads, a tavau cun 19 ed en il mesauc cun 30.
0: Vias e traffic.
2: La via del Pass del Spleia è serrata, la ragione è in vehicle che brigia.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mesdì tar RTR.
0: Cun sempre verts. Scuverides. E hits.
1: Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Danilo Bavier.

Vus al puls della musica. Dal sempre vert, sur il hit, fin per la scovrida. RTR. Usci varia, scola vita.

0: Las novitats de RTR.
1: Armon Orlik triumfește sin la motă nălun, si luceadr de mai avila gudenia la feștă de luce grijung la runaiza. Alax venin în la venir sutămeses al referendum facultativ expenses de pasă 2 milions francs per la medema făcenta, il suveran aprova la revizion totală de la Constituțiun comunală. E dar de mon ponins giudair indicum bler su leil durant il disă formen lura pușpe singles nivels de cumulus. Cum o traiți de-ți tema, ce-o apinau per vus, oți lăsciun. Miu nume Olivia Kristen, bună seara, abicius estes de la Partida. Armon Orlik è il victor della festa della luce grigiung la Runaisa e la guadagna la luce finale sin la motta na Lunz contro Mario Schneider. Il grigiuna dovrà moci un cantoc secondes da mettere in diesi luciader della Turgovia. Con 5 vittorie ed impari ai luciader da Maiavilla guadagna il titolo e kranz della luce con un cantoc come un punct. Distruente la vittoria a Armon Orlik accentua in vers RTR la grande importanza della vittoria de dots.
2: Mega viel. Also, ich habe ja dürfen im 16. oder 17. jetzt Bündner Glarner in Stampf gewinnen. Und das war das letzte Mal, was im Engadin war. Und dass ich heute jetzt hier auch noch mal gewinnen darf, ist sehr speziell. Mit dieser Kulisse, das ist natürlich schon cool.
1: Per Armon Orlighesi la Sisavla Giada Calgudogna, la festa da luce grigiung la Runaisa in sia carriera. La vicinanca dell'Ax survegna il commenzamento dell'anno prossimo in una nuova Costituzione comunale. La radunanza comunale di Ersaira approva la revisione totale ai nomi in comunicazione. La radunanza comunale approva plire proposte per midada strata router in sottomesse al referendum facultativ expenses da passa 2 milioni francs per la medema facenta in stile de 5 milioni sco proponi. Oltre da quai pon 10% e stai 20% delle persone con dretti da votare pretendere una votazione davanti una proposta inoltrada. La nuova Costituzione della Vishnanca dell'Ax entra in vigore il 1 gennaio 2027. A Falera, alla radunanza comunale, reelegì Luca Casocco come membro della suprastanza comunale, quai per un ulteriore periodo d'uffici da 4 anni. E la survenì 34 vus, quai per impli absoluto da 19 vus, ai nome in comunicazione. Oltre da quai al suverano da Falera approva il progetto del nuovo rivier forestal Gonda, il rivier forestal comunabile da Lax, Sagogna e Falera. La radunanza comunale de Sagogna approva il quint del 2025 per entrades de radont 4,9 milions francs, sera quel cu ningudoin de radont 127 mili francs, a comunicia la Vishnanca. Oltre da quai, alla radunanza comunale de Sagogna approva in credit supplementar de 70 mili francs per le lavurs de reparatura le spline necessarias de la via Fletch. La Vishnanca spera che il centun surpiglia il proxim zons la via e construesce ela de nov. Radont 800 anteriors ufans plazzats per lavorare d'ufans da chiasas d'ufans ens radunats a Langenthal en il centun Berna ed in inscontr nazional organisat la Fondazione Guido Fluri. Quest ufans an ins savens nizegiasco forzas de lavur el zampati per vida violenza psichica e fisica. Il gias d'onur la consigliere federale Elisabeth Baumschneider a rigurda ins esplet vida las grondas plaias che las misires repressives per motiv da provvedimento e il splazzamento extra familiare sa in lascia in avos. La Svizzera è cominciata a s'occupare con l'istorgia quai dovri ed entant pazienza e coraggi. Ed ossa all'exterior. Il Stati Uniti e l'Iran senza convenizi in una declarazione di intenzione per una convegna da pace a comunicare il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif e i messaggi sulla piattaforma X. Il Pakistan si prepara per una sottoscrizione elettronica in tai per le prossime 24 ore. L'emna prossima suondi in l'ora discorsi in livello tecnico. Il Pakistan è intermediatur. Ieran tant il Stati Uniti square l'Iran signalisa che ins pudes esser da tirs d'ina fin dels combats. La Svizzera già faccia monia da sa mettere a disposizione scoglieu da sottoscriver in a declarazione d'intenzione tra il Stati Uniti e l'Iran. Las cerimonias de funeral del persur religiós e polític de l'Iran Ayatollah Ali Khamenei doan començar els 4 de fenedur a Teheran ed essere fini els 9 de fenedur cun la sepultura a Mashhad, la citat d'origin de Khamenei, a annunciar l'agentura de novitats statala IRNA. Khamenei è mort la fin de febrer de les primes attaches dels Stadis Units e l'Israel sin l'Iran. Durante pliche trais decennis è il sta al timun della Repubblica Islamica.
0: La meteo.
1: Era la man pon in squintar con Blair Sulel, il di ora so forman lup spessinguls nivels de cumulus en las montognes. A cuira pon in squintar da man con 26 graz, a tavau con 19 ed en il mesau con 30 graz.
0: Vias e traffic.
1: La via del pas del Spleia è puspe averta.
3: Quai en stades las novitats.
4: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: Nus vain gest udiu alas novitats Armon Orlico triumfaus la motta na lunz per la sisa avlieda ol gudegnau la loce grijun glarunesa. Orlic de Maia Villa o gudegnau la loce finale incontra Mario Schneider e lo mezzan dies al om de la Turgovia in Taifernianc in a minuta. La loce sen 2.500 metri utezia in a sfida.
2: Es ist natürlich ein anderes Gefühl, Körpergefühl ein bisschen. Man kommt schneller ins Schnaufen. Es braucht mehr Überwindung, um sich zum den Gang zu machen, um der Chef zu sein. Und von dem her bin ich sehr zufrieden mit der Leistung heute und mit dem Resultat sowieso.
5: 130 Lucedres del Siat-Kantons de la Svizzera Orientale en Steidl partida a quella loce onne 4 Juvens Engininés Festival Premiera. Nos va intoccare il puls de Dindedels de Loris Berde Ftan.
6: Content ci deve passare, c'è nuova new bella aura e di una simile bella festa.
5: De Pledadel, della fiascia della loce grigiungla runese, udinus al de quers della prossima miasura. Io sono l'Angela Hendry, fa plagiai giusto l'Ais RTR.

0: Shaggy featuring Raven con Angel. Il dì della loccia grigiungla runesa è a fin. Anziamo con 121 autors luceders di anterauter Armon Orlik, ciò guadagnava ella per la sisa avlieda, on è giuvens engedines combattius il resgiem, ad ono scesso vi musa che ci son. Con Indedels, nun admain con Loris Berde Ftan, onies correspondent engedines Florin Juans viu resda, cest seanter sia de vosa loccia.
1: Loris Ber, giusto was l'ultima luata del di per tai. Cosa si qui di per tai?
2: Ma i der in pain su di io e ai fin le fin del squint e ci non esi tot veramente ci che co ci vev pensa ai spoi dir e na provai dat il melderi frisci sans un ermo dunne quei quei ci quinta.
1: Per cosa stuvi esser forzer o vesser da fatta podio sa guadagnare a Monkranz?
2: Ma atz, tot di sura, ai. Ma colles quelles aspettatives non hanno più causa hai ci avevamo queste prove dell'LAP e qua avevamo mince casa priorità
1: appunto questa era priorità tu hai già giusto le ultime prove fatte ir e allora oggi giusto su questa piazza già hai il resgium cosa è sta possibile per te da fare non era questo il problema era un po' con la concentrazione o con preparare insomma te.
2: Ma der Zürre ein paar nervös, im Postüt, bei den Proben, le Festen, an die Kohle Pille, die ich wein. Hi, Präparation, so punto. Na deren Grandes, nur wenn er ein Grand Temp, dann präparare ich. Ich krei, den Jura, tut in Ordnung, er ist eh.
1: Wollt ihr das Examen final, eher als ein Quattro-Quiz die der Lotte?
2: Ma, tut es dus, wäre manch. Das Examen forse da fatta un paar melder, col di da luota.
1: Ma appunto, se tu proprio a preparare a scuola normale, però sulla luota, vuol dire i training che fatti e cosa può mettere qui avanti, scena, se lei in avanti con le prove, sarà forse di quello di avere poi il quarto il training.
2: Hai, appunto, lei in avanti, questa lei non hai potuto dire il training, scusi, e hai, ne ha detto se venci su da il melder. Quando è fatto, manchi di sì.
1: Però, contento e gemiccio a casa.
2: Qua è del giro, sì. Contento ci deve passare, c'è una nuova bella ora e di una simile bella festa.
1: Per te, se si è fino al di della lotta, ossa, domani però è mo, per te mo, un di più importante. O c'è se domani allora per te?
2: Ma domani è appunto la festa del smaz. E sarà zero qui su. Hai, a su schneide des, i eru schlöju dar, in gioci sdovro, i appunto col smatz, no vai nosso sur tot, vi pü da fare s trainings, Claudio Florini de, i hai usce organizzatori che manch, que fa vera manch Claudio, la grande part, el eser quio, i loro vai il melder, che se c'è son totevne su legge di nauta, i Florini pel momento militar, e hai, domani, non so, per più è un po' più nervoso che il smazzo, si fanno le lotte qua, è una bellezza per vedere adesso. Per tutti ci fanno un buon risultato.
1: Questi risultati, quali se ne rende, sai, pensi, se con 7-3 trainer che vuoi, non è il problema.
2: Ma adesso, ad un punto, di stare in via e, hai, il risultato che vengono da più buoni e qui fa naturalmente c'è il gran piacere di avere il trenamento fa effetto
1: e andare in avanti appunto ai giovani ma la salute ci sa da queste feste più grande
2: qui mi c'è casco fici bene appunto ci si può combinare queste robe e loro gli erano sicuri due strade ci sono qui oggi gli erano da manne vero
1: e loro grazie a Ficione e loro una bella festa.
2: Ah, grazie, stessa mangi.
0: De ple della fiesta de loccia grigiungla runesa a Mottana Lunz, tuns, suns et emozions, udinus gesco proxim.
3: Dein Kopf ist voll von tausend Stimmen und alle reden durcheinander. Du fangst Gedanken, sie verschwinden, tanzen immer schneller, werden wilder. Es hat Schlottentakt, wo du nicht kennst.

0: Musica actuala svizzera sin undas remonchas Adrian Stern cun Is Bluma Stili. Oz alla luce dau ein tunse la motta na lunz, la fiasta la luce grigiungla runesa ava un culissa imposanta durant bialaura, quab dimostau pels profi sportistin evenimain special na e pels fans da luce. Sco punct culminando Armon Orlik de Maia Villa gudegnau la fiasta. Viu quella victoria o ina massada de fans? Tots cun buna luna, plein aspectatives, a naturalmein e plein emozions. Anna Caprez.
1: A pera bot de desser una fevra.
2: Also loce, ti asine che quel cor, pe vinsti buna ven.
1: Infizios da quel virus, non sono bels che ne vanno l'utedersi alla festa della luta grigiuma glarunaisa. La prima volta a scuola era il spasso tra i 100 volontari e volontarie che hanno lavorato le ultime efnes e hanno dovuto per preparare un'arena perfetta. Responsabile per l'elettric su 2100 metri sul mer, era per esempio l'Ariace Andrica Donau Daftan.
2: Tutto è una stazione per dire l'elettric e ora si auda. Il verme è vero, appunto, che ci fanno la lotta qui, in tutta la compagnia, una famiglia, l'opce è una flotta famiglia, quieta, è una bellezza.
1: Per essere dura sulla montagna, grazie al trasporto con la pendicolera, sono gers dal spasso a 3.000 fans viaggiosi già a bot a scuola. Il Zünz sono Marias del tutto la giura, uscì il sur Silvan Marcus Caduff.
3: Da noi vengono il mio cuo, allora, scogliamo qui la Jugi, noi vengono facendo sera in giro, torniamo per la domenica, io non mi amo la luce.
1: L'engia di Naisa, Monica a Porta, è semplicemente stata su più botto ed è partita da venti d'accesa.
4: Ed era qua a buon'ora alle 6, questo tutto davanti a Porta, e è bombastico, è proprio stupendo, tutta la culissa, gli fans, gli atleti, la romancia, in mince caso, super, da narisci.
1: Una prima della lieta ci desnida è già l'unico fan del sport da luta o perfino un esperto ci so precis cuccia che funziona ad una festa da luta. Iaccian Andrica Donau Daftan.
2: Ma se è buono robot vengono per bevere il swinger caffè per ci sciau da su. Allora da più tardi loro muoviniva e loro vai tip top.
1: Per proviant o l'organizzazione della festa da luta sulla motta na lunz inseppissero fic ben con una vuonda da mangiare e da bavere per minciun. Tuttuna non sono le bugias dels fans benide simplides con ciapè, crema da sull'aglio o forse un cuscin pel ciul. A vol de più, usce Mario Camichel da Zuz.
5: Bem, ciagel, langegas, cocciosa da bavar, benza di una colazione con... Qui tutto ti resta il swing, ad una.
4: Noi vanno tutti in corte di Bussaccia, noi vanno tutti salziti, noi vanno tutti a gel, il vino vanno a comprare qui, questo è un vino grigionais, noi sosteniamo qua la gastronomia e speranzi in una bella festa.
1: Una bella festa in cui si incontra era gers, amise e concens e poi commentare e valutare quei ci capite sulle quattro piazze del Rasgium. Gers dels fans, ci sono mies in Engirigna Bassa, sono regolarmente ad una festa da luta.
6: Even geras festas, sono ad una giopa la bassa, tutte le feste, cantonelas, le federelas, la vaira, sono ad una.
7: Questo è il sport da stet.
3: Also, da voi si federal sono io staus, in Sventlautra, Piemont, Giunzisga, io sono un fan di hockey, io sono un fan di ballo, per quei mail mi danno un scaloccio, questo è molto chiaro.
6: Ma la luota, due giorni ci fanno un po' la luota. Ecco, i giovani sono involvati e ci hanno fatto un bel sport, una roba familiare.
1: Un'atmosfera familiare, so è proprio per aiutare durante tutta la giornata, molto nel lunz, con gere facce contente.
4: Quel cinone è qua, è la colpa.
1: E l'un o l'altra ha giurato mia ferma il spoiler per legion favorit. Ed il coro ha battuto il gers per gli stessi lo atteder, il raccio grigium.
6: Questo non è logico, per Orlik. Armon, un grigionais in ogni caso.
4: Ma clarisce, Armon. Armon, Orlik. Toi, toi, toi.
1: La tensione è semplice che è grande, con gere e emozioni si mettono a luce. Ens la luta finale della festa grigiuma glarunaisa, trenta Armon Orlik e Mario Schneider, con questo risultato.
8: Se Armon proviamo a pushare.
9: E qui è la vittoria! La sesafla di Orlik Armon per la festa grigiuma glarunaisa, a squal si mettono a luce.
0: Ushe oitunau cu Armon Orlik o Gudenau. Ertero e mezz l'intir de dels quattro cercles de locia, sco e de quaite schabadiau spelplatz. Un freivus tot cun in clic se nossa pagina rter.ch diantrauter todels resultats, a naturalmein in a fotografia del victor Armon Orlik cun siu taur Alonso cel o Gudenau oz.
10: RTR. In a bella fin demna. RTL.

0: Vos essa se las ondas remonchas en 24 minutos zai las 6.
1: Da par tot bala pe. Er la, no kins che pesce normalmente be baseball e hockey sin glas. No kins che pesce normalmente be baseball e hockey sin glas. Il campionato mondial da RTR.
0: Al playground campionato

0: I jaisi la insula hispaniola al vest de la Caribica, de ple facts forza non un conoscenz, odinus ossa, de Jan Specha.
1: Chiquisa!
2: La bandiera haitiana consiste de duas strimes horizontales, in blaue ed in coschna, sco la bandiera de nos vigins, Liechtenstein. Ma la differenza, a mietz la bandiera vesen se un iuopen il stadi, ne cunz vesen den trauter, in a palma, ed e canuns. Haiti munteton, la tiara dils auls colps. Malgra ca la tiara, plaia la caribica, a un 80% de la tiara montagnus. Per via de grande criminalità, de violenze, de bandas a Haiti, dat la nazionale als jux de casa attualmente bua Haiti, ma ben in altre stiare della regione.
0: Haiti gioca questa notte sin de mounsi un prem duc al campionato mondiale qua incontr la Scozia. Ci ce l'es vasai la partida sto esser u in ucci della sera ne vo al meglio leggi baut per lu levala notte. Te nu sein Svizzera sens un ad mai mira al duc questa notte della Strais. Ascodeci, l'en prem duc della squadra Svizzera lezze de vasai tirnus questa sera della Snuf, vainus duc leggi de ple de qua duc. Alle chances incontr Qatar. Udinus gest, co proxim.

0: În 15 dintine Zoel Forță transportau în vuz alion Melinovci în vontoci Ricky Martin cun ție cânțun de la VM de Balapai de quai on ein Franța. Ad apropo VM, questa sera zai și liun și veni serius pe la echipe națională svizzera de Balapai în prim diuc specia al campionati mondial al Stadis Unii de la snov teams svizzer în Chaivi. Ad il capitani Granit Chaka o manageau odavaun?
1: Es darf keine Ausreden mehr geben, das ist das Wichtigste. Wir müssen parat sein, wir sind parat, mental, physisch. Und jetzt müssen wir alles auf dem grünen Platz zeigen und hoffentlich auch Punkte bzw. gewinnen.
2: Il Campionato Mondiale de Balapè per RTL. Presentata Ochsensport, Swisscom e Hyundai.
0: Ein Strusch 30 Uhres rolle al Ball a Santa Clara al Stadion de San Francisco. La Nazionale Svizzera fronte ein quai in prim diug de gruppe del Campionato Mondiale de Balapai sel Qatar. Si antre specie in Luan Bosnia-Herzegovina e del Canada. La Svizzera vosco favorit ein quella fase de gruppe a questa sera dati ne din altra fine mira c'è gudagné als in prims 30 punts. Io sono sein linea directa con nias redaktur de sport Andreas Vieland. Andreas, el Qatar dues pegi essere un gran obstacol per la Svizzera, ne?
3: Na, sin pupi, propi bo, perché il Qatar è un gran, una grande nazione de Balapai, agni gins grands stars. Avon quattro anni, col Qatar ha già organizzato, ni manau atrà al Davos campionati mondiale e quell'equipe già curdata oggi a suentra la fase de gruppo, que senza discussione, gudignau nianc in soli punct. Mo, de pilu al Qatar, sto in sedi, faci in pass a navona dosa, per l'emprema gai podius a qualificare sportiva ma in perina campionati mondiale. Mo, se ammiralosa, è un paus il Davos Dukes che andau che ani di paug de festival Davos Dukes quasi tots spiars d'entrauter contra la Palestina ni giugau mo in pari contra la Siria ni El Salvador osa e bugest grons el mondal balap coppai per cui tot e auter kine victoria del Svizzer sco fosina sezion steins di clara cau clara mai mo indastia cre ni sta in sulet duel ai diadau dentro la Svizzera ad il Qatar a cui al due meli a Joc a Lugano a cui diuc al Qatar cudignau con in a nulla.
0: Oha! Quai un prim diuc dat la Svizzera a San Francisco in a culissa tot speciale?
3: Die Quasi in quei Stadion e la Kalifornien o la Svizzera da die questa sera quella ha già procurau per beinen qual spettacle al Davos von quater Mainz qui quasi a intir mondo sport da die miraus in quella arena quei Levis Stadium che vin Ostenton num naus durant quei campionat mundial la San Francisco Bay Area. A scodete von quater Mainz an duelau in quei Stadion Seattle in contr New England quel rom della Saison Tavla Super Bowl. A scioga quei stadion è il da casa del San Francisco 49ers, quei è in team de renom della National Football League. Ma in quel stadion che si sample ben 70 km l'esodio al sito di San Francisco ha dato grandi shows di wrestling e concerti di musica con propri superstars. E in stadion che ha platz per varga 70 mili spettatori in stadion senza tech per cui salue vini fece caul gesto quels Dukes durante il di ad au vini 6 Dukes in quel stadion durante quei campionati mondiali.
0: La Nazionale Svizzera les fa furore a quei campionati. La preparazione è diventata un beggi del scoglie vigeda. C'è ascens specie questa sera?
3: C'è quella prova generale a Voniniam ne gesto contro l'Australia, quella idem paueta la scaucia con quei pari da din a din, ma quei di enzasetz nu di è stato in giuc che Murat Yakina naziau per un po' in all'altra causa e per experimentare in pauet. A questa sera sono per sciodius che nus da sin tutti in altra equipa sil plaz. La Svizzera ha una ferma equipa a vegn e la demusa proprio quei balapai che s'andalo all'equipa della qualità da batter Mincin. A Gudinia incontra la Svizzera, quei ai bo sempre l'equipa per schuada ton defensiv sco e offensiv quest'anno alla nazionale svizzera può di utrana dei beine dei osa si gira mai in prompte per quei un prim duel
0: i vin speciau in vittoria tot altro fos già in trompada con importanza zaid gudenie quai giuc per tot quai che suonda
3: Fece important, quei quietas en Pauet, perché avon in prem giu din tal turnier que regia din en Pauet in a certa nervosa dat, in a certa tensiun. A su entra cal Canada a giugau e ir mo pari in a din contra la Bosnia Erzegovina, fosse il Svizzas con una vittoria questa sera già alla testa della tabella. Pia, in a buona partenza fosse propri flot, propri e per venire in quei turnier, per venire in quei flow de quei campionati mondial. Mo se son sincers, in quella gruppa sta la Svizzera vela fine mira de Gudignà tot quel strais giugs a terminare la fase de gruppa proprio col maximum de punts. Scodec, vide la qualità ai nigin dubi o se sulet onde veni sil plaz con quella prestazion chi trova a quei proprio de mincia soli giugador.
0: Per fini, Andreas, il moment regia bege gronda euforia de vala paisel, mein Scottir nus oinsel sentimein. Co prendes te vair quai campionati mondial se antre quels imprims dis?
3: Ja, al Moment dei Rossai, weil die ASD, die Kunzon, die Trenus, ma Perina, alle Schweizer, un Bodau, a per l'autra, ai quei Campionati Mundial, simple meinen Pau, lunch ne wen, fos quei Turniere, os entiara tudest, geni en Francia, forsi auter, son per Schudius, ma io kreie lecke, quella Euphorie, quella Vincione, un Silpitar, fu cui va, in quella Phase de K.O. A Mexico, ni a Canada, ma Kunzon, el Stadis Unile, wai, schon al Sentiment, chi regge plaunetti, in a Fiaste, da Balapai, esche Themas Politics, an osa Dominau, un Pau, dal Stadis Unian, per esempio, lo so, per nominare, buona mai in 20 anni, sin in jeste nera, dentro altre 3 anni, che a in quei turnier sco, per esempio, al Haiti, che ho fans, ni a certs giugadurs, bossur venu in visum, a quei un po' più d'auda discussionati in senso buel sendal balapai ni lo è quella problematica dels prezis de biets dat in trist male sur tot pel final vin per exempel os pagau ja per in ticket plichs ciens melis diecizon milions al biet cul pi al prezi al moment vin vendius per 12 milions per in plaz de Cesar pel final a scodec coia in senso fa cum balapai propi nuot.
0: Grazie Andreas per le esplicazioni. Nu sessen ein schedinkas spanagiai se un prim giug dels Svizzers. Quai giug entscheiva questa sera dels nov tiams Svizzer a nustanin als polischs.
2: Il campionato mondiale de balapè per RTR.
0: A nous procurem per un intec de ple febbre de balapai nous tatlein la canzun ufficiale del campionati mundial 2026, Shakira a Burna Boy con Dai Dai, els en steide vzaiti la fiasta d'inaugurazion a Mexico City.

Quai fuss ist Teil de l'Aktualität de la Serra de Dots, sco proximo disus la resumazione del dede d'Alexi Baselgia. Judetsch, a dia, a divisa de vus in a biala Serra. A bidien blidai, de tenai els polis de nossa equipa nazionale svizzera, tegli in prim giug alla fase de gruppa incontra Qatar, questa Serra de la Snuff, tiams svizzer, io son l'Angela Hendri. Fediai bien!

0: Il Dì der RTL.
1: Io sono da sera a Kevin le sorveste del Dì. Mio nome è Alexi Beseglia. Sur scuola, si le mottano a Lunz, al sport a Luccia fascinava z melis de persones. Da fine via Laura ne si fa la fiesta da Luccia Grigion Claronese. Dal punto si gli è la vittoria del Lucciade Grigion Armon Orlik, l'attuale re della Luccia. E la Luccia finale ha il bezzo avversario Mario Schneider, schon 28 secondi del Rasgim. Ciò è che ogni Armon Orlik per la sisav la gala Luccia Grigion Claronese. Secondo i Grigion, si la motta nel Lunz, è venuto Christian Biesch del Certic, Scottierz. Atmosfera de fiesta è da ozza quera. Leo stau il di ufficial della fiesta federale del Tir, ca liuc quelle siamnes in differentes regiuns del Grigion. Hospsen stai den Trauter, il cosia federal Martin Pfister, il comandante Korb Benedikt Roos, a bia prominenza politica. Attrazions per melis de jeu da jedau, den Trauter l'acrobatica del zeviuns della patrui suisse, ad in grand til tras il mercau de quera. La Vischnaunca dell'Ax introduce il referendum facultativ, con accepta ier sera la revisione totale della Costituzione comunale. La decisione stata unanima. Durante la radunanza ed appliras propostes per famidades. Scioien sottomesses al referendum facultativ, expenses de plica 2 milions francs, entsteide plica 1 milions scoproponiu. La nuova Costituzione della Vischnaunca dell'Ax va in vigore il 1 de gennaio 2027. Con tutte altre cause si date implica meli experti ed esperti di quels dies a Tavau, di il Forum Mondiale per la Biodiversità. I va per un flash legazions, per evitare che dine de pli spezies d'animals, de jarves a biaute svaneschen. Bain existi un convenies, denton detti retard cun realisa quelles e les differentes tiares del minciadi, quai alla direttura del congresse Tavau dec. Organisaus veni il Forum Mondiale per la Biodiversitat dell'Universitat de Turic. Quai è tot, però, si oggi vigil vine von in a biala sera cun nies programma.
0: La saira con musica svizzera. Non stop.

0: to give it a rest.
1: Il die der RTL.
2: Io sono de sera, a Kelvin le surveste del di. Mio nome è Alexi Baseglia. Sur Schuol si le motten a Lunz, al sport a Luccia fascinavot melis de persones. De fine via Laura in svuf alla fiasta da Luccia Grigion Claronesa. Del punto si gli è la vittoria del Lucciad Grigion Armon Orlik, gli actual reich della Luccia. E la Luccia finale è il bezzo avversari Mario Schneider, schon svente 58 secondi del Rasgim. Ciò io godogna Armon Orlik per la sisavla gala Luccia Grigion Claronesa. Secondo i Grigion, si la motta nel Lunz, è venuto Christian Biest del Certic, scottierz. Atmosfera de fiasta è da ozza quera. Leo è stato il dio ufficiale della fiasta federale del Tir, che ha luogo quelle siamne in differentes regions del Grigion. Hospsen steht in Trauter, il Cossier Federal Martin Pfister, il Kommandant Korb Benedikt Roos, e bia prominenza politica. Attraktions per Melis de Jouta Jedau, den traute l'Akrobatica del Zevions de la Patrouille Suisse, ed in Grand Til tras el Mercau de Quera. La Vischnaunke de Lax introduzesch el referendum facultativ, kun accepta ier sera la revision totale de la Constitution Comunale. La decisione stade unanima. Durant la redunanza ed aupliras propostes per famidades. Schoien zu dem Messes al Referendum fakultativ, expenses de plicke 12 Millions Francs, entsteid de plicke 10 Millions sco proponiu. La nova Konstitution de la Vischneunke de Lax va in vigor im 1. de Janeiro 2027. Con tot autres causes se datem plicke meli experts ed expertes diu quels diese tavau, tiel Forum Mondial per la Biodiversitat. I va per un flash ligiezions, per evita che dine de pli spezies d'animals, de jarves e biaute svaneschen. Vain existi un convenies, denton detti retard cun realisa quelles e les differentes tiares del minciadi, quai alla direttura del congresse tavau dec. Organisaus ven il Forum Mondial per la Biodiversitat dell'Universitat de Zurich. Quai è tot, però, si oggi vige il vino in una biala sera con il nostro programma.
3: Musica non-stop. Null interruptions. 100% musica svizzera.

Vus al Puls della Musica. Dal Simpel Wert Suril Hit Finter la Scovrida RTR Usciveria Scolavitta.

0: fly. Toscana fanboy for life.
1: Ciao Peter, ci vediamo. Tanto noi siamo amici.

Prost. RTL. Musica per gli inescadini. Per Tai. Per Mari. RTL. Per Vus.

Puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

torna Gina vo in quell'uda davant e più faccia in per quai ci t'occupa mincia tant, ma te esimpi sa mainz non sono

Resposta da Tina Nolfi. Via onan perpendicul. Responda subit, clarinet. Alla fin voglia savair ma direcziun. El va via enan, via enan, forma un ring e sta salda.

andò de corsa su una sudula che al tempo l'al frenaman. Dula che t'assei ancial di despua de una cioca.

Cur ci va in la notte? Da Jon Guidon. Cur ci va in la notte, c'è stanga il malavur da vente a met,

L'ura sa è stu mes angel, dam quaedezza, dam dalet. Solva tu in armonia il travasch e sa dolur, e governa ma fadia cun delizie cun amur.